0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

Success. Just let the fame find you.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Buongiorno, buongiorno. Oggi è l'8 luglio e siamo qui anche in quest'8 luglio. Perché l'8 luglio è l'8 luglio, quindi siamo già a un pezzettino di luglio e noi dobbiamo salutare le nostre radio come al solito, però partiamo sempre da cosa avremo oggi in diretta con noi. Avremo praticamente un ballo di Beppe, avremo qualcuno che si presenta, poi gli amici del mercoledì, qualcuno che si presenta, avremo ancora altre cose, una poesia letta infine, avremo Marco Roma, insomma, siamo sempre pieni con le nostre cose. Radio Blinco Blanco, Atri, replica alle 7:30, come pure Radio Teramo e Teleterme Vigliatore TV, sempre replica alle 7:30. Radio Mare Italia invece è in diretta con noi adesso, come le altre radio, e alcune sono in replica. E andiamo quindi con il saluto delle radio. Torniamo tra qualche minuto per il primo brano del mattino.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica 92.2 Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix.

0: l'alba perché come fosse solo mia.
1: Ecco, l'alba arriverà tra un'oretta più o meno a Milano, perché sono le 4:36-37 all'incirca.
0: Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla.

0: gli ultimi saranno i primi, e così lui è stato il primo con 250.000 persone. Allora è il momento di Marco Roma, vediamo se ci ha mandato tutto, mi pare di sì, eccolo qua. E allora andiamo a sentire il primo dei due messaggi di Marco Roma.
1: Tanti auguri a Kevin Bacon, grande attore, regista. Tanti auguri a Kevin Bacon da Marco Roma. Tanti auguri a te. Buongiorno. E stanotte ti parlerò d'amore. Stanotte ti abbraccerò con tutto il cuore. Ti vedrò immersa dentro me. Sarà il destino, sarà tutto quello che voglio, ma io lo voglio da te. Da Marco Roma, buongiorno!
0: Ecco qua, era Marco Roma. E allora sarà il momento adesso di sentirlo, Marco Roma. Vediamo se riusciamo a prenderlo.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante. Avvia videochiamata con... Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Eccola qui, la chiamata vocale.
2: Voce non attiva.
0: Se arriva Marco, dovrebbe arrivare.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno!
3: Buongiorno.

0: come va?
1: Bene, bene, sei arrivato già?
0: No, no, manca ancora.
1: Quindi
0: un po'.
1: Siamo un po' a viva voce ancora. Beh, giustamente,
0: sì.
1: Purtroppo non si può guidare senza viva voce quando si viaggia.
2: Come mi senti? Pronto, pronto.
1: A viva voce si sentiva male. Adesso che hai tolto le voci si sente bene, penso. Hai tolto le voci?
0: Yes.
1: Sì, sì, con la voce tolta, sì. Queste sono le nostre prove, perché noi questa sera alle 20, è mercoledì oggi 8, avremo 20 di sera, che non si ferma neanche l'estate, no? Quindi siamo qui, 20 di sera, chi avremo questa sera?
0: Dottori Mauro Rossella ed Escandar.
1: Mauro Rossella ed Escandar, tutti e due insieme allora.
0: Tutti e due insieme, grande evento.
1: Grande evento. Bene, poi ne parleremo, magari lo ricorderemo ancora alle 6:50. E i nostri amici Damiano e Eleonora che fanno? Sono svegli o dormono?
0: Ma, dormono, sicuramente vengono dopo. L'ho sentito ieri, mi ha detto sì, vengo, vengo, ma non ce l'ha fatta.
1: Sicuramente no.
0: Sì, sì, sì. E lei l'ha rimproverato, gli ha detto è tanto che non mi dedichi una canzone.
1: Ah, ecco.
0: Però comunque non me l'ha data, non me l'ha data, quindi.
1: Non te l'ha data, quindi sei tu stamattina a fare il quiz per.
0: Sì, sì.
1: Quindi stamattina siamo ad Anzio.
0: Porto di Anzio.
1: Porto di Anzio. Allora, questa mattina avremo quindi da indovinare qualcosa, sentiamo. Non ce n'è,
0: allora.
1: Non c'è neanche Claudia da Bologna che mi aiuta stamattina, non lo so perché non si sveglia, lei non la svegliamo noi, perché se ci chiama ci chiama, altrimenti non sarà lei a mettersi in contatto. Allora, dunque,
0: allora
1: vediamo un
0: allora
1: po'.
0: Vediamo un po'.
1: Ah, ancora non eri preparato allora.
0: No, ho due canzoni in mente, due, però va bene, la scelta. Ti dedico il silenzio.
1: Il silenzio?
0: Ti dedico il silenzio.
1: Ah, ti dedico il silenzio. Pensavo che fosse, ti dedico il silenzio,
0: sì.
1: Fosse solo il silenzio. Ti dedico il silenzio. Non è poi tanto facile questa,
0: Forse no.
1: Mi ha imbrigliato stamattina. Mannarino?
0: Forse ho detto. Forse no.
1: Forse no. Cioè, non è. Ti dico il silenzio, non è di Mannarino. Dammi qualche dato.
0: Allora. 30 anni.
1: Ah.
0: Uomo, non è una donna, è un ragazzo.
1: Ho capito uovo. Uomo, vabbè.
0: 30 anni e ha un bimbo piccolo di un anno.
1: Adesso
0: si chiama Enea.
1: Inizia già a essere.
0: Vabbè, attualmente lui ha scelto di abitare a Manhattan, New York.
1: Ah, sì.
0: Sì, sì. Anche se è un cantante italiano, sceglie di abitare là, perché la sua compagna è, anche se è italiana, è italo-americana, e quindi lei è sempre abitata a New York, con la mamma o una famiglia. Quindi lui per amore si è trasferito là.
1: Non è
0: che... Anche secondo me pure per i fan...
1: Federico
0: perché
1: Moro?
0: Là non c'è nessuno.
1: Moro?
0: No. No.
1: Qui l'affare si intriga.
0: Sì. Avevano pensato che siano lasciati, ma stanno insieme ancora.
1: Stanno insieme ancora.
0: Il suo caratteraccio che c'ha lei.
1: Ah.
0: E anche per i forti impegni che c'ha lui.
1: Sì.
0: Vabbè, ti do un grande indizio.
1: Sì.
0: A parte da piccolo, da sei anni, lui già suonava pianoforte.
1: Sì.
0: E chitarra, tutto quanto.
1: Sì.
0: Lui cantava nel parchetto della sua città, nel parchetto. E diceva, chissà se chiedeva a tutti: ma voi verresti a un mio concerto? Se io un giorno lo farò,
1: Ha detto sì.
0: Ma... e si trovò a fare una live sul social e aveva 700 persone, non tantissime, però 700 persone, e chiedeva la stessa cosa. Okay. Quindi si è ritirato da quel parchetto, da quel bar a fare concerti comunque.
1: È italiano, è del sud?
0: No, è del centro.
1: È del centro. Ultimo non è perché lui è romano, niente.
0: È del centro, sì. È di Roma.
1: Non è ultimo?
0: Sì, è ultimo.
1: Ma lo vedi dall'inizio, poi...
0: E ti ho raccontato la storia, lui al parchetto di San Basilio. Sì. Infatti sulle sue panchine lì c'è autografi suoi. E lui è nato lì, in quel quartiere popolare di San Basilio, che è un quartiere pure brutto di Roma. Okay. Molto brutto.
1: Allora, com'è il titolo del brano? Se oggi volete andare a caricare i vestiti da Marco, dove sono i cuoricini?
0: Ti dedico il silenzio.
1: Ti dedico il silenzio. Ultimo, ti dedico il silenzio. Devo cercare, perché non me l'ha messo in così. Allora, senti, oggi ci sono i nostri masnadieri, c'è Raffaele, c'è Lucia, quindi non ti chiamo stamattina alle 6, alle 5 e un quarto, ci sentiamo alle 6:50 e ricorderemo che c'è stasera...
0: Allora, Mauro Rossella e De Scandar.
1: E allora ti dedico il silenzio ultimo, ciao, a più tardi.
0: Ciao dopo, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Gabriele, come va?
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Noi ti conosciamo come l'uomo dai cavalli, l'uomo dai nitriti, e forse anche qui in radio vorrebbero sentire un tuo nitrito. Oddio. Lo vogliamo fare? Un nitrito in diretta?
2: Buongiorno così.
1: Sì, diamo il buongiorno terribile con il nitrito di Gabriele, perché lo conoscono tutti. Quindi il nitrito, il nostro Gabriele è un grande di tante cose. Lui si occupa di diciamo, tu sei un onnisciente quasi, o no?
2: Magari.
1: Però io vorrei sentirti un po' cosa ci racconti da non vedente, perché comunque già nelle scorse puntate, tempo fa, a giugno, abbiamo parlato di te come non vedente assoluto quasi dalla nascita, che ha appena appena il ricordo dei colori, mi pare. No, non ricordi i tuoi colori, vero?
2: Sì, no, li ricordo. Ah. Avevo il 4% di un grado, era stato stimato il mio visus.
1: Ecco, e quindi diciamo, cosa fai di bello? Ti piace andare in giro e soprattutto dico, ma tanto un non vedente deve stare a casa, perché tanto non vede niente. E invece
2: secondo pensiero comune, ma io ho sempre cercato di contrastare questa
1: ecco,
2: insomma, e allora pensiero comune, cogliendo ogni possibilità che la vita mi offre, insomma, per muovermi, per viaggiare, per fare esperienze, come per esempio, non so, quella potrei raccontarvi, sono stato recentemente in India quasi un mese, sono stato in foresta amazzonica in Perù, ad esempio, non so.
1: Certo. Iniziamo con l'India, poi dell'amazzonica o delle amazzoni ne parliamo.
2: Le amazzoni purtroppo non le ho incontrate, ma ho incontrato un gruppo di indios nel centro della foresta.
3: Schermo oscurato.
2: Peruviana, sì. Molto bella.
1: Molto bella.
2: Parlando dell'India, sono stato con un'associazione di Assisi che pratica yoga, fondata da uno dei discepoli di Paramahansa Yogananda, che è un grande guru, è stato un grande guru che
3: schermo bloccato.
2: Nel 1952 la sua specialità spirituale, che è il Kriya Yoga, una delle tante forme di yoga che esistono, e questa associazione presente in America e in Italia, ogni tanto, quasi una volta all'anno circa, organizza dei pellegrinaggi sulle orme dei propri maestri, e ad uno di questi pellegrinaggi ho avuto l'onore di poter partecipare. Siamo andati via in una trentina di persone, quasi per più di 3 settimane, quasi un mese, 3 settimane più o meno, e abbiamo girato un po' l'India, andando a visitare quelli che sono stati i luoghi in cui Yogananda ha vissuto. È stata un'esperienza bellissima, intanto perché, vabbè, si parlava quasi esclusivamente inglese, che è una cosa che a me piace molto, così ho potuto allenarmi un po'.
1: Ecco, cosa che io non so neanche A, come si dice in inglese, A, B, C, D e basta.
2: Ah, oh, great! Ecco, e ho avuto modo, insomma, così, l'occasione di assaggiare un po' questa bella ospitalità da parte degli indiani, che nonostante la povertà assoluta mantengono quasi sempre un sorriso, non si arrabbiano quasi mai, affrontando la vita così con filosofia. Un paese dove il tempo non esiste, dove ti dicono che per fare un pezzo di strada ci metti un quarto d'ora, in realtà poi ci metti 4 ore, ma non succede niente.
1: Insomma,
2: nessuno si preoccupa, se buchi una gomma e ti fermi con la macchina in mezzo alla strada, tutti si organizzano, cominciano a fare a bollire il tè, ti offrono il tè, ci si siede lì, si chiacchiera. Insomma, è un paese dove si prende la vita con molta filosofia.
1: Quindi ecco, proprio è una cosa particolare questo viaggio che hai avuto. E allora, però, io questa mattina parlare ancora di questo tuo viaggio, perché il tempo è finito per il momento. Io ti
2: tempo
1: auguro...
2: vola.
1: Il tempo vola.
2: Qui invece non è come in India. Grazie,
1: ciao,
2: capo,
1: domani.
2: Buona giornata.
1: Ciao.

International Radio. Sono Lidia Malgeri e la mia vita è un palcoscenico in continuo movimento. Ho iniziato sulle punte con la danza classica e moderna, per poi lasciarmi rapire dal fascino del canto, del cinema e del doppiaggio cantato. Il mio passaporto racconta di tour mondiali e ruoli da protagonista in grandi musical colossal nazionali e internazionali. Nel cuore porto mille emozioni, vissute accanto a giganti da cui ho imparato molto. Ricordo i lunghi tour, i duetti con Massimo Ranieri, Little Tony e altri mostri sacri simili. Tra un set, un disco e un concerto ho trasformato ogni disciplina in una parte di me. Oggi porto con me tutta questa energia e la mia esperienza poliedrica in ogni nuova sfida artistica, come il mio nuovo singolo di cui ho scritto il testo e che vi invito ad ascoltare, dal titolo Non è solo una performance. Sono pronta per il prossimo sipario. E voi, ci sarete?

Sono un cantautore, scrivo canzoni da molti anni. Il mio primo debutto artisticamente risale negli anni 80 al Festival di Castrocaro come concorrente. Poi successivamente nell'82 incisi il mio primo 45 giri, dove partecipai come ospite a Domenica Inni e Costanzo Show nell'84. Nel 96 il mio primo Sanremo Nuovi Talenti, presentato da Pippo Baudo, e fino ad oggi non ho mai smesso questa mia grande passione per la musica. Nel 2007 ospite al Festival Satiro d'Oro con ospiti d'eccezione come Fabrizio Pausini e Lando Buzzanca su Rai 2 con una mia canzone. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Rosy Svegliati. Ciao a tutti!

0: Miglioni, li colleghiamo subito. Sapete, mentre vanno i brani non è che riesco a fare tante chiamate, però se uno non risponde poi il tempo si accumula e mi finisce il brano e poi deve partire la musichetta di sottofondo. Comunque abbiamo intanto chiamato i nostri del mercoledì che oggi sono tutte e due. Buongiorno Lucia. Buongiorno
1: Buongiorno, forse qui.
0: Peperoncino.
2: Buongiorno, è arrivata
1: Buongiorno a
2: Santa
1: tutti.
2: Lucia.
0: No, Santa Lucia è il
1: Sì,
0: 3.
1: sono arrivata, eccomi qua.
0: E allora, in questo 8 luglio.
1: Eh sì,
2: Che bene che
1: siamo
2: ti
1: quasi già
2: voglio,
1: a
2: che
1: 8 luglio.
2: bell'imbroglio.
0: Ecco. Allora, noi dobbiamo dire una cosa per Peperoncino che, cioè, se succederà, il giorno 22 luglio, ore 20 di sera. Chi sarà l'intervistata della nostra trasmissione 20 di sera? Un personaggio che a te piace molto.
2: Lucia.
0: No,
1: Oh, no. No, io
0: è una
1: sono una
0: cantante.
1: cantante. Beh,
0: Quindi, se tu vorrai farle qualche domanda, dovrai chiamarmi il 22 sera alle 20 di sera.
2: Leonora Valentino.
0: Sì, bravissimo.
2: Grande.
0: Quindi,
1: Valentino,
2: mi piace
1: Madonna.
2: tantissimo,
0: Marco Roma è
2: comunque
0: riuscito,
2: è
0: cioè, quindi per il 22 sera tu lascia tutto, e chiama così parlerai con Viola. Quindi ci sono ben
1: capita tutti i
0: quattro.
1: giorni.
0: Non capita tutti i giorni, poi dipende, ognuno ha le sue passioni, ogni tanto capita la passione del peperoncino.
2: Sì, Viola mi piace tantissimo, da quel famoso comprami.
1: Comprami, sì, è vero.
3: Schermo oscurato.
0: Poi vabbè,
2: Era un
0: c'era
2: ragazzino, ero.
0: Festa Popolare, altre canzoni che ha fatto, insomma.
1: Non erano tantissime, non me ne ricordo. Tantissime, qualcuna sì, insomma, Comprami era quella più famosa.
0: Sì,
2: Sì, ma
0: sì,
2: diciamo che poi lei è rimasta un po' nell'ombra, ha continuato a fare la sua
1: sì.
2: vita lavorativa, le cose, poi non ha cavalcato
0: Sì,
2: l'onda
0: però
2: della sua.
0: ancora si mantiene bene alla sua età, insomma, è giovanissimo, ancora si mantiene giovane.
2: Penso che
1: Infatti,
2: abbia la sua settantina, ce li avrà.
0: sì, forse anche 70, 70 e rotti. Ora lo chiudiamo.
1: Se lo chiedi, internet te lo dice, vabbè,
0: Sì, lo chiediamo.
1: no.
0: Lo
1: Quello
0: chiediamo. Lo
1: si può
0: chiediamo a
1: sapere, è
0: Google.
1: una cosa che si può sapere. Assolutamente sì.
0: Non ho capito se 77 o 67, ma penso più 77, ragazzi.
1: Credo anch'io, sì, forse.
0: Insomma, una bella età. Bene, allora, vogliamo mandare un brano di Viola Valentino a questo punto?
1: A questo
2: Eh
1: punto
2: beh,
1: sì,
2: sì.
1: direi.
0: Ma mandiamo quello classico o lo scegliamo?
2: Scegliamo.
0: Allora, scegliamo, allora, vediamo cosa ci dice. Allora, andiamo sulla ricerca. Ricerca. C'è anche se è una bomba, mi pare. Se è una bomba, allora. Intanto salutiamo Marco Roma, che sarà con noi insieme a te dopo alle 6:50.
1: Benissimo.
0: Viola. Vediamo cosa dice.
1: Vediamo un po' che cosa ci.
2: La pazienza.
0: Allora. Ah, c'è una nuova uscita, un po' di me.
1: No, non l'ho mai sentito.
0: Sì. E poi c'è Viola. No, poi sì. Però no, sai che non
1: Ah,
0: c'ha.
1: no, sì, non voglio mica la luna.
0: No. Sì, forse. Vediamo le più belle canzoni. Qua sicuramente ci
1: Forse
0: sono.
1: da lì si può.
0: Sai che non mi ci fa andare sulla Viola Valentino.
1: Ma come?
0: No, no, è il difetto del telefono.
1: Ah, ok. Ah, volevo.
0: E perché non mi ci fai andare?
1: No,
0: no, ah, forse sì.
3: Le più belle canzoni, Viola Valentino, Pulsante, album, 28 novembre 2005.
0: Del 28 novembre 2005?
3: Esplora le più belle, aggiungi, scarica, altre opzioni, play, Pulsante, riproduzione, comprami.
0: Allora, comprami.
1: Ah, sì, comprami quella classica.
0: Amiche. Anche noi facciamo pace. Anche noi facciamo pace. Arriva, arriva. Giorno popolare. Romantici. Segui me. Sei una bomba. Sera coi fiocchi. Se mi va. Sola. Comprami. Comprami, se l'ha fatto in spagnolo.
2: Beh, sei una bomba. Mettiamo sei una bomba. Che
0: esatto.
2: Allora. Le dedichiamo tutto, tutto a Santa Lucia.
0: Sei una bomba.
1: Grazie.
2: Prego.

0: Oh, è la cosa strana, caro Peperoncino, che Viola Valentino è nata quasi come te, il 1° luglio 1949. Hai capito? C'è pure...
1: Quindi sono 77.
0: Sì, 70. Sì,
2: ti ho detto che più o meno sono...
0: Quindi è nata come il peperoncino, perché il peperoncino è nato il 3 luglio.
1: No, non lo sapevo.
0: Ha fatto...
1: Questo non lo sapevo.
0: Lucia quando è nata invece? Lucia...
1: Il 28 giugno io ho fatto 60 anni, caro.
0: Ah, quindi...
2: Okay, io, il 3 luglio 62. Vabbè.
0: Anche tu allora, ah, cancer, anche tu cancer.
2: Quindi
0: allora.
2: Lei è del 66.
1: Sì, anche io, anche io. Sì, sì, sì.
2: No,
1: sì,
2: io 65.
0: 66, quindi insomma 66 e 65, capito.
1: Beh, siamo lì,
0: Vabbè,
2: abbiamo il 6 in comune.
1: Gli anni passano.
0: Qua tutti e tre siamo con i 6, insieme però, facciamo 200.
1: Però tocca a te, caro ragazzo. Sì, sì, tra poco tocca anche a te, però tu sei leoncino già.
2: Lucia c'ha i numeri del diavolo.
0: 66.
1: Ah, beh, 66.
0: No, 60. No, scusa, non è.
2: No, perché lei è giugno.
1: Perché è del 66. Giugno 66.
0: Ah, 6, 66. Ho capito. 6,
1: sì.
0: Era
1: questo. Era
0: quello l'insieme del...
1: Invece l'altro giorno ti ho pensato. Perché adesso ti spiego, Giuseppe. Ti ho pensato perché. Allora, io sabato parto e andrò in Calabria, no?
0: Sì.
1: E chiedendo l'assistenza per il treno, ho saputo che ad Amantea non c'è il servizio d'assistenza.
0: No, Amantea
1: vabbè,
0: non c'è.
1: Quello poco male. Vabbè. No. Però mi chiedevo se a Paola e alla Lamezia Terme...
0: Sì. Sì, c'è.
1: Ah, lì Paola, c'è. Sì. Ah, ok.
0: C'è anche a Sibari.
2: Ah, sì. E l'hanno messo per lui, a Sibari l'hanno messo per lui.
0: No, a Sibari no, c'era già. L'hanno messa per me, ha fatto un po' di casino, a Castiglione Cosentino, che è un incrocio tra Paola e Cosenza. Lì non c'era e lì l'hanno messa. Lì in genere
1: e a Castrovillari?
0: No, a Castrovillari non c'è proprio la stazione dei treni.
1: Ah, non c'è la stazione a Castrovillari?
0: No, Castrovillari è senza stazione. Per quanto è un paese grosso, non c'è stazione dei treni. C'è stazione
1: non dovrebbe essere piccolo Castrovillari, che fa molto
0: 40.000 abitanti. Quindi, però,
1: cavolo, e non hanno stazione ferroviaria.
0: No, non c'è stazione ferroviaria. Ce l'aveva Cassanoione, ma poi è deperita e chiusa. C'è ancora Regge Sibari, ma mi sa che anche quella prima o poi la smaltiranno. È il sud. Le stazioni ferroviarie, cioè al sud.
2: No, ma lo stanno facendo anche al nord.
0: Ho verificato che se non hai la macchina non puoi vivere.
1: Per esempio, ho saputo, non sapevo anche, che Italo non copre, diciamo, il sud. Per esempio, da Mantea ci arriva solo Trenitalia, in Calabria, insomma, in generale.
0: No, Italo a Paola ci arriva. Italo.
1: A Paola ci arriva?
0: Sì. Arriva Paola, arriva Lamezia Terme, arriva Reggio Calabria. Giustamente non arrivano le stazioni piccole. Tu scendi a Paola.
1: Ah, beh, certo, le più grandi, certo. Ecco,
0: Paola,
1: certo.
0: Mantea, sì, vabbè. Italo non arriva a Sibari, però arriva la Freccia Rossa a Sibari.
1: Vabbè, io prendo l'Intercity.
2: La freccia rotta a Sibari?
0: Sì. Allora, la Freccia Rossa arriva. C'è una Freccia Rossa che fa Bolzano-Sibari.
1: Mamma mia, si spiega, fa... Madonna.
0: Non ci mette neanche tanto, dalle 15 alle 22:30, ci mette un 8 ore.
1: Non è nemmeno tanto, sai?
0: No, perché va...
1: una bella tappa.
0: Sì. E abbiamo parlato di Trenitalia, insomma, che in questi giorni sta facendo acqua a Firenze.
1: Sì, dice mamma mia, un disastro.
2: Il tramonto perché stanno lavorando su un ponte che devono sistemare.
0: Sì, Ponte Alto, che è un ponte vecchio di tanti anni, dice che.
1: Senza che per questo lavoro abbiamo dovuto chiedere in prestito una gru agli Stati Uniti.
0: Ha detto?
1: Sì.
0: Sta gru è arrivata con.
1: Smontata, quindi l'hanno dovuta poi rimontare e quindi. Poi appunto la dovremmo tenere il tempo che è necessario. E quello che mi chiedo è quanto ci costa tutto sto gioco.
0: Beh, tutte le cose costano.
1: Accidenti. questa è, insomma, un bel posto, eh.
0: Ah, ragazzi, a proposito, ci siamo il cugino, facciamo qua il cugino.
1: Lo sentiamo.
0: Sì, se no dice, mi dimenticate.
1: Eh no.
0: Eccolo qua.
2: Eccomi.
0: Non lo troviamo subito, il cugino Dennis, che ha mandato il messaggio ieri. Allora, eccolo qua, inseriamo il cosiddetto spinotto, perché ormai i focus non ho capito perché di WhatsApp una volta erano così facili, invece
3: messaggio vocale, durata 1 minuto e 9 secondi.
0: Eccolo qua, sentiamolo allora.
4: Registrazione bloccata.
0: Eccolo che arriva per voi.
5: Buongiorno a tutti, qua sempre Dennis, un salutone a te Giuseppe in questo mercoledì, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto, e questa mattina saluto naturalmente tutti coloro che saranno con te a dialogare anche in questa mattinata insieme, e li saluto dal primo all'ultimo. Bene. Allora, questa mattina, lascio la scelta a chi volesse scegliere un brano, naturalmente, sì, lascio la scelta, e io rimango in ascolto, come sempre, e vi auguro una buona continuazione di giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao Giuseppe.

0: E poi. Non so quanti anni.
1: Dovrebbe essere in queste qua, no, in queste nuove, questa qua c'è.
0: Sì, sì, è nuova.
2: Estate italiana 2020, play, riproduce, esplode, seleziona, scarica, invita, condividi, altre opzioni, ossessione, samurai jack, al mio paese.
0: Ah, pure quelle cariche. Ah, ok.
2: Canto d'amore, dichiarazione, leschio, esplit, davio, bresh, soli su zero siento, pinguini tattici,
1: pinguini tattici.
0: Però basta che scrivi J-Ax, sì, si poteva fare.
1: Ma c'è... Sì, è nei primi di, delle nuove, però... No?
3: È timido quello.
0: Sì.
1: Noemi.
0: Ah, Noemi, sì.
1: Stiamo vedendo qui...
3: Tu cosa fai stasera?
0: Stasera? Sì, sì.
1: No, questo è... Annalisa?
0: No.
1: Per sempre sì.
0: No.
1: Arisa, le ragazze. Sì, che dobbiamo scrivere J-Ax.
0: Te l'ho detto, si fa prima. J-A-C-A-X, mi sa. J-Ax.
1: C'è pure il padre di Gianni Morandi, gli ultimi. No, niente, no, non me lo trovo.
0: Non c'è lì, infatti non c'è, mi sa, proprio lì dentro, almeno quella playlist.
1: Strano. No, perché c'è anche Grabi Ponte, che è nuovo. Amore,
0: ah sì, amore.
1: Ci sono tutte quelle nuove.
0: È strano, infatti, no?
3: Dai, auspiciate.
0: Eccola, mi sa che è quella. No.
1: No, no, no. Santa. Eppure c'era. L'ho vista, non.
3: Auspiciate.
0: Dove sono? Dove l'ho messa?
1: Eh no, adesso per il principio. Quando...
3: Che il cuginetto sa l'abbia.
0: Certo, ragione.
1: Bandito. Senza vestiti.
3: Bandito. Bandito, dai.
1: Roccante, niente. C'è Antonia, ci sono tanti cantanti, no?
3: Bandito, bandito, metti bandito, va che fai un pochinetto fra me, pure bandito.
0: Ragazzi,
1: no, perché se tu sapevi. Se tu sapevi il titolo, si trova. Comuni mortali. C'è pure maschio e Annalisa.
0: Ah, sì. No, non c'è, sono
1: un'altra. Eppure siamo arrivati a quasi. Siamo arrivati a 100. Niente, allora, ragazzi. Ah, eccolo qua.
0: Non c'è.
1: Non è arrivato, è arrivato.
0: È arrivato.
1: Italia Starter Pack J-Ax.
0: No, no, ma non era quella. Vabbè. No.
1: Non è questa?
0: È un'altra che è uscita da poco. Cioè, è un'altra che è uscita adesso.
1: Animali notturni.
0: E però non... Sì, però anche no, mi sembra che si chiama una cosa così.
1: Allora aspetta, la cerchiamo. Aspetta, chiudiamo.
0: Sì, se tu scrivi J-Ax la trovi subito, perché è proprio nuova nuova.
1: No, perché dobbiamo come scrivere J-Ax, devi scrivere J, lunga,
0: J, sì, certo, J-Ax,
3: Santa Lucia, dimentichi che gli crei quelle
1: trattino ci vuole.
3: Difficoltà peculiari.
0: Beh, sì.
1: Ma adesso no, no, no. L'importante è che abbiamo scoperto come si scrive J-Ax.
0: Certo.
1: Se no con J, non so, forse il trattino te lo trova lo stesso, però... Allora, allora scriviamo J. J trattino
2: cifre
1: trattino, dove lo metto?
0: Trattino breve sta
1: trattino

0: su simboli, mi pare.
1: Sì.
2: Parentesi quadra chiusa. Barra retroversa. Beh, linea verticale. Tilde. Minore T.
0: Tilde.
2: Linea, barra retroversa. Trattino basso.
0: Trattino.
1: No, quello è il trattino basso. Il trattino alto.
3: No, trattino. Ma perché?
1: È più
3: perché
1: su, è più su, sul trattino. Più su dalla parte sopra.
0: No, ma la seconda.
3: Maledetti ciechi. J, J, J, J, J, basta.
0: No, non lo c'è.
1: No, invece è A. Eccolo.
0: Sta tratto.
1: Eccolo lì, è quello lì. È quello lì. Qua.
0: Allora,
1: è quello.
0: E allora, dopo tanto tempo, arriva J.
1: Ce l'abbiamo fatta per Dennis.
0: Per il nostro amico Dennis.
1: Eccolo qua.

0: E siamo riusciti nell'impresa di trovare
1: sì,
0: J-Ax.
2: Ma guarda Lucia che scherzetti che ti fa.
1: Sì, appunto, scherzetti.
0: Anche Marco stamattina ha fatto uno scherzetto su Ultimo, mi ha dato il titolo di Ultimo e io... tutti pensavo tranne che Ultimo e poi alla fine era Ultimo. Vabbè. 30 anni, eccetera, eccetera. Salutiamo Marco e salutiamo anche Damiano dal Vaticano, che chissà se si è svegliato, lo sentiremo alle 6.50 insieme a Leonora. Un applauso a Damiano del Vaticano.
2: A Damiano si sveglia solo con le campane.
0: Ecco. E allora vi ricordiamo che questa sera, 20 di sera, avremo un attore che si chiama Rossella, cioè io purtroppo il nome me lo ricordo.
1: Un attore Rossella.
0: E insieme a un altro che si chiama... non lo so, ci vuole Marco. Marco, chiamaci per dirci chi c'è stasera. Forse non dovremmo sentirlo. Marco, chi c'è stasera? no, perché lui l'ha detto, ma io già prontamente l'ho dimenticato. Quindi... Okay. Comunque, a 20 di sera, alle 20 in punto, per 20 minuti, 20 di sera, 20 minuti, come pure invece il 22 sappiamo che
1: avremo
0: Viola Valentino. Quindi, insomma,
1: bene.
0: Allora.
2: Bene. Senti una cosa, c'è anche adesso c'è lo Zuccherino che celebra i suoi 40 anni di
0: carriera.
2: Carriera.
1: Sì.
0: Zucchero, sì, Zucchero. Potremmo mandare un suo brano allora.
1: Direi, perché no?
0: C'è uno che diceva Pippo, vabbè.
1: Oppure
0: oppure
2: posso fare
1: ce ne stanno tanti
0: con le mani sbucci le cipolle
1: con le mani
2: con le mani sì. Quello mi piace tantissimo
0: e allora mandiamo con le mani non è che possiamo
1: vabbè direi
0: lo cerchiamo che lo faccia a parte che lo cerca anche la
1: voce sì assolutamente
2: lo Zuccherino sì. Fornaciari
0: con che le mani poi... Zucchero sì, ce lo manda subito, eccolo qua.
1: Sì, ecco.

0: Bene, allora che pensate di questi mondiali di calcio? Come avete sentito, la Svizzera è andata ai quarti di finale.
1: Accidenti, ci speravo, perché era una squadra abbastanza tosta la Colombia,
2: Il
1: non
2: Marocco
1: sapevo
2: c'è
1: niente.
2: andato poi, non lo so.
0: No, il Marocco mi pare che sì, Marocco mi pare che ci sia ancora, sì.
1: Credo proprio di sì, come pure il Portogallo ho visto che è andato via e Ronaldo piangeva, è stato fatto fuori dalla Spagna,
2: Anche il
1: Ronaldo
2: Brasile
1: 41
2: quanto
1: anni, penso che
2: goduto.
1: ormai come mondiali abbia finito.
0: La Germania, Olanda, insomma, sono
1: Sì.
0: rimaste tutte le europee, ovvero Francia, Spagna, Inghilterra,
1: Inghilterra.
0: poi Belgio,
1: Adesso la Svizzera.
0: Svizzera
1: La
0: e
1: Norvegia, perché il Brasile è stato sconfitto dalla Norvegia, mi pare,
0: mi
1: no?
0: pare
1: Sì.
0: che l'unica straniera a questo punto è l'Argentina.
1: Beh, a questo punto sì, con l'Egitto ha vinto. Pensa che stavano 2-0 per l'Egitto
0: Sì,
1: e
0: infatti.
1: poi si è risultato si è ribaltato
0: Sì,
1: praticamente
0: sì.
1: 3-2.
0: Cioè, nel giro di 10 minuti, infatti io.
1: Sì, anche il Messico è fuori, che si dava per favorita in questi, invece qua è fuori.
2: Io ho seguito poco perché non essendoci l'Italia non me ne frega più che niente, insomma, però il
1: Certo,
2: risultato.
1: vabbè, sì.
0: Non so se il Marocco è rimasto, però io non so se si è rientrato.
1: Credo di sì.
2: Se è rimasta la
1: Ma
2: Francia, il Marocco è uscito.
0: No, no, la Francia è rimasta.
2: E allora è
1: sì, la
2: vicino
1: Francia.
2: Marocco.
0: È uscito in Marocco, sì, perché non gioca la Francia a Marocco, no? Allora, quindi diciamo a questo punto abbiamo Argentina, poi
1: Dovrebbero essere 8 adesso, no? Sono quasi quarti di finale, sono 8.
0: Sì.
2: E adesso siamo ai quartini.
1: Vabbè, sì, appunto. Quando
0: Il
1: finiscono
0: 19. Il
1: il
0: 19 luglio, no?
1: 19? Non voglio ancora.
0: Sì, no, perché adesso sono gli ultimi incontri, i quarti li fanno riposare un
1: Certo,
0: po', non è che
1: certo,
0: possono
1: certo.
0: giocare
1: Poi ci sono le
0: tutto.
1: semifinali e le finali.
0: La finale è il 19 praticamente.
1: 19, ok.
0: Il 18 ci sarà terzo e
1: Quindi
0: quarto posto e
1: terzo e
0: quindi
1: quarto posto, certo.
2: io avrei invertito, cioè avrei fatto prima il terzo e quarto posto e poi
0: Infatti così è, il
2: il primo e il
0: 18.
2: secondo, perché ovviamente
1: Così che
2: sono
1: si fa il
2: cose.
1: 18, terzo e quarto posto, il 19,
0: Il
1: primo e
0: 19,
1: secondo.
0: eh sì, 18, terzo e quarto posto e 19.
1: Primo e
2: Ah beh,
1: secondo.
2: sì, ho capito male, sì, come date.
0: No, no, no.
1: No, no,
0: Bene,
2: così va.
0: siamo quasi verso l'ora tripla, ancora no, vediamo un attimo.
3: 5, 5, 9, 6 secondi.
0: Sì, mancano 4 minuti,
1: 51. Mancano 4
0: 51.
1: minuti, sì, esatto.
0: Quindi questi verdetti, però le isole di Capo Verde che hanno messo in difficoltà l'Argentina, insomma, e
1: Sì,
0: anche
1: l'hanno messa in
0: 5,
1: difficoltà
0: 5,
1: l'Argentina.
2: ma lì c'è gente che ci crede veramente, cioè nel senso che avevano un'occasione d'oro, quindi ci hanno dato l'anima, poi purtroppo è andata come è
1: Eh
2: andata, ma
1: beh.
2: è gente che ci credeva veramente, non come i nostri.
0: Beh, comunque abbiamo la Norvegia, abbiamo la Spagna, l'Inghilterra,
1: La Francia, la
0: la
1: Svizzera, la
0: Svizzera,
1: Norvegia, il Belgio, mi sa. E
0: Belgio
1: l'Argentina?
0: e
1: No, sì.
0: l'Argentina,
1: Boh.
0: sì. No, nel Belgio è rimasto, quindi.
1: Il Belgio è rimasto, sì.
0: Quindi una. Cioè, male che va, un'europea arriva seconda.
1: Beh sì, anche terzo forse.
0: No, perché l'unica
1: E lui è l'Argentina, quindi.

0: l'unica che si è qualificata è l'Argentina, quindi insomma, bene o male, non avremo.
1: Beh, certo,
2: adesso,
1: per Ancelotti
2: io mi,
1: è un peccato,
2: mi aspetto che il Brasile si duri Ancelotti e ce lo chiamiamo noi come CT.
0: Ah, dici che vengono l'Italia, ma c'era la
1: potrebbe voce, essere, eh? La voce, potrebbe essere, potrebbe.
0: C'era la voce di Conte come
1: ma
0: si chiama?
1: Conte, mi pare che Conte era andato, ma mi pare che ha fallito pure lui. O aveva rifiutato, adesso non mi ricordo come la faccenda.
0: No, Conte ha lasciato il Napoli proprio per la speranza della nazionale, secondo me. O cercherà una squadra più grossa. Comunque, no, potrebbe essere che ci sia anche Mancini.
1: L'altra volta?
0: Eh sì.
2: No, basta, Mancini.
1: Non credo.
0: Vedremo.
2: Ho scassato i Mancini proprio. Comunque si vedrà cosa farà Balagò.
0: Bene ragazzi, come vedete anche luglio sta passando,
1: No, siamo all'8 già, mamma mia,
0: può stare il 15 e siamo in ora
2: tripla.
1: Avete visto la canzone in omaggio a luglio di Riccardo Del Turco?
0: No, chi l'ha fatta?
1: Ma non vedi niente. Non l'avete messo il primo luglio? Era
0: Ah, sì, sì, sì, sì, l'abbiamo messo il 30 giugno, l'abbiamo messo anche il primo luglio. Sì, sì, sì, l'abbiamo messo.
1: Volevo dire, infatti,
0: no,
1: dai,
0: l'abbiamo messo. È come se non si mette luglio a luglio.
1: E quando la mettiamo più? Non la metti più quella canzone lì?
2: Luglio col bene poi, che ti voglio.
0: Poi, tra l'altro, l'abbiamo messo il primo luglio.
1: Sì, perché era di mercoledì, infatti.
0: Infatti.
1: Era importante.
0: Quindi, tu il primo luglio non c'eri, quindi insomma.
1: No, non c'ero apposta. Per quello
0: ci sarà il 15, 22, 29. Vabbè, ce lo dirai prima.
1: Allora, il 15 te lo devo far sapere perché io dall'11 sarò ad Amantea.
0: Sì.
1: Però vedremo, insomma, come sono combinata. Diciamo.
0: Vabbè, ad Amantea andrai a assaggiare il peperoncino allora.
1: E beh, ad Amantea è possibile. Diamante, anche il pesce, spero, oltre che il peperoncino.
0: Amantea e
1: pesce
0: Diamante
1: è buono,
0: sono
1: so, una cucina il buona.
2: Io lo messo tutto, che tanto a me manco piace.
0: Peperoncino.
1: Ah no?
0: No. Il peperoncino. L'aglio non gli piace, il peperoncino, il pesce nemmeno. Allora.
1: È arrivata. 5, 5, 5, 5, 5.
0: Vai.
1: Ci siamo?
0: Sì, vai.

0: Rantan Lora Tri Ya.
1: Ai ai ai, signora Lucia.
2: No,
0: oggi non era alta, eh? Oggi non era
2: no,
0: alta.
2: Per non svegliare gli altri che dormono, vero?
0: No, ma non era alta anche come tonalità, dico.
2: No, è sempre in do. Era in do.
0: Ah, sempre in do, ma sembrava, chissà perché a volte sembra più alta, forse dipende
1: se
0: da...
1: Do.
2: Beh, anche io certe volte, l'altra volta ero a suonare, dico, ma questo suonando in re, dico, ma stai suonando in re? No, non sto suonando in do. Anche l'orecchio umano, boh, certe volte sente...
0: La percepisce diversamente, sì, è possibile, eh? Come
2: sì, eppure no, non sto suonando in do, dico, mi sembrava re.
0: Sì, no, ma può capitare. Questo...
2: Bene, allora ce ne vogliamo andare proprio con Luglio, visto che l'abbiamo messo una volta
0: sì.
2: Sola?
0: Sì, direi, approfittiamo visto che siamo a luglio.
1: Con te ci sentiamo più tardi a Santa Lucia.
2: Certo, però luglio lo vorrei cercare perché
1: la prossima
2: quello
1: ci sia.
2: Che ci mette la signorina è un luglio che...
0: Non è quello originale?
2: No, mette... No. Infatti vorremmo sentire... Vediamo.
0: Quella era la migliore.
2: Sì, allora li proviamo, quello che ci piace poi l'accettiamo. Allora,
0: salutiamo tutti gli ascoltatori. Questo sicuramente tutte le radio collegate e poi tanto aggiorneremo per la prossima settimana.
1: Io intanto saluto Donna Lucia e
0: ciao a te, una buona giornata. Non so se oggi andrai a fare un bagno.
1: No.
0: Col caldo no, meglio l'inverno a gennaio.
2: Allora io vi do gli assaggi di luglio, vediamo se è quello che è giusto. Vediamo se questo là, questo è, vediamo se è luglio.
0: Eccolo,
2: sì, dovrebbe essere
0: no,
1: non c'è già niente.
0: No, non è, secondo me.
2: Questo non è.
0: No.
2: Questo qua è. Nemmeno questo.
0: Nemmeno questo.
2: Vediamo se forse questo. No, nemmeno questo.
0: Oh madonna, peggio mi sento proprio.
2: E questo come lo fa proprio? Il primo era secondo me.
0: Se, sì, forse è il primo, eh?
2: Vediamo se questo qua invece. No, ancora? E ce ne sono tanti, però sono tutti in versione. Forse uno di questi. Eccolo, questo! Questo
0: eccolo
2: qui.
0: Là.
2: E allora, risentirci ragazzi, a dopo.
1: A risentirci.
0: Buona giornata a tutti.
2: Ciao.

0: voce nativa.
1: Sono Emanuele Miraglia, in arte Iesae. Sono un musicista lucano della provincia di Matera e il mio primo album, Anger, è stato pubblicato nel 2024 da Sorridi Music. Il brano che vi presento è il primo singolo tratto da esso e si chiama Tear Called Love. Il brano l'ho composto io ed è stato prodotto da David Brooks, tastierista della leggenda della New Wave inglese Gary Numan. Potete ascoltarmi su Spotify e altre piattaforme digitali. La mia pagina Facebook è Iesael Art. Come detto, buon ascolto con il mio brano Tear Called Love.

di Disabili International Radio, sono Gennaro Gargarelli, torno sulla radio per raccontare del mio ultimo singolo, Voglio stare solo con te, un brano scritto solo ed esclusivamente da me, sia per i testi che per la musica, un brano che parla d'amore con tanto sentimento, una storia difficile, ma con un profilo sempre dedicato all'amore, come sempre. Beh, a questo punto vi saluto a tutti, grazie per l'ascolto, vi ricordo ancora il titolo del brano, Voglio stare solo con te, ascoltatelo, programmatelo, condividetelo e un abbraccio a tutti da Gennaro Gargarelli.

Ti lascio, beh, questo è più semplice, Lisa, quella degli occhi blu, quarta B, anche io ho fatto la quarta B, Non è mai troppo presto da unirmi alle 4:30.

0: Primavera è finita e c'è questa estate caldissima. A dire il vero, che proprio non se ne può più. Quando sono le 6:23 e 26 secondi, è il momento di salutare le nostre radio, di fare anche un po' il bilancio della mattinata. Abbiamo avuto il ballo di Beppe, abbiamo avuto Lucia, Marco, abbiamo avuto anche Raffaele, che sentiremo poi alle 6:50 insieme a Marco. E poi naturalmente tra un po' avremo il nostro amico Matteo Comi, che ci parlerà di baseball. Avremo gli annunci che hanno a che fare con Montagnana, con l'assessore Elisa Rossetto. E poi avremo questa mattina, come al solito, verso le 6:40, 43, 44, la poesia letta dalla nostra amica Maria Grazia Dasciac. Diciamo che anche oggi stiamo andando avanti con la trasmissione fatta da voi ormai da quasi 10 anni ormai. Sì, oggi è l'8, domani è il 9 luglio, quindi il 9 settembre finiranno 10 anni, inizierà l'11° anno di questa trasmissione, sempre dalle 4:30 alle 7. Poi sull'app Giuseppe Cesena App, che potete scaricare per iOS e Android, la potete sentire in replica ogni 3 ore. Ma adesso è il momento del saluto delle radio. Salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, come pure Radio Teramo, sempre replica alle 7:30, e Teleterme Vigliatori TV, replica alle 7:30, e Radio Mare Italia invece in diretta con noi, con tutte le altre radio, che tra qualche istante saluterà la nostra Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigullio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del movimento apostolico Cechi.

0: te lo racconto io il campionato di Baseball per Ciechi. Buongiorno dal vostro Matteo Comi, pronto a raccontarvi dei risultati del 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e i Povedenti. Nell'ultima giornata della regular season, svoltasi tra il 27 e il 28 giugno, abbiamo avuto due partite il sabato, con la vittoria della Fortitudo Bologna White Sox a Milano agli extra inning per 12-9 contro i Lampi Milano. Sempre il sabato, al Pierpaolo Cesare Vita di Firenze, i Turpo Scagliari ottenevano la vittoria per 19-9 per manifesta superiorità contro la Fiorentina Bixci. La domenica, altre tre partite, con al Comunale di Sesto Fiorentino i Blind Fighters si imponevano per 17-10 sull'Unime Messina. A Roma all'Acqua Cetosa la Leonessa Brescia vinceva per 7-6 contro la Roma All Blinds, mentre al Comunale di Saronno i Blind Caralis ottenevano un successo per 9-8 contro il CSV Hurricane Saronno. Inoltre, nel weekend tra il 4 e il 5 luglio, in particolare il 5 luglio, si è svolto un recupero della seconda giornata con i Blind Caralis, che hanno battuto per 9-1 all'ottavo inning per impossibilità di rimonta l'Unime Messina. Alla luce di questi risultati, le quattro semifinaliste che accedono alla post-season sono Leonessa Brescia, Fortitudo Bologna White Sox, Turpo Scagliari e Lampi Milano, che si affronteranno nelle Final Four nel prossimo 11 e 12 luglio. In particolare, l'11 luglio, presso il campo Sebastiano Chiva di Bergamo, la Leonessa Brescia ospiterà alle ore 17:30 i Lampi Milano. Al Pietro Leoni di Casteldebole, invece, alle 19:30, la Fortitudo Bologna White Sox si confronterà contro i Turpo Scagliari. Noi saremo sempre qui a darvi nuovi aggiornamenti e a svelarvi come procederà il campionato. Buona giornata!
1: Invia messaggio.

0: Buongiorno Elisa e bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: 11 e 12 abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'ospice pediatrico di Padova e sarà una serata piena di vita. Contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata, era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, è così.

0: Abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.

0: 42 e 46 secondi e adesso mettiamo in diretta la nostra amica Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Come va? Tutto bene? In Sicilia?
1: Sì, bene, grazie.
0: Fa caldo.
1: Mi ritorna la mia voce, mi ritorna sul cellulare.
0: Sì, adesso te la tolgo subito, te l'ho messa un po' troppo alta. Eccola qui, adesso non tornerà più.
1: Adesso
0: perfetto.
1: Com'è?
0: Adesso va benissimo.
1: È meglio.
0: Sì. Allora, dici pure oggi di che poesia parliamo, anzi che
1: le poesie. Io voglio leggere una poesia che diversi anni fa avevo dedicata a una ragazza conosciuta durante una serata musicale, che a lei piacevano le canzoni e quindi durante l'estate si facevano le serate musicali.
0: Sì.
1: E io ero là, lei pure, ci siamo conosciute e mi è così piaciuta tanto che poi le ho scritto una poesia, ho dedicato una poesia. Sì.
0: Ecco, ma lei questa poesia la sa?
1: Sì, perché poi io gliel'ho data la poesia e lei è rimasta contenta, sì.
0: Bene, vogliamo salutarla, dire il nome di questa ragazza?
1: Valentina, si chiama Valentina.
0: Valentina, allora facciamo che un applauso a te che hai scritto questa poesia e anche a Valentina, eccolo qua, un applauso. E allora, se vuoi partire, leggiamo Valentina.
1: Per Valentina. Ho conosciuto Valentina, una ragazza molto carina che è tanto dolce e ha il viso di una bambolina. Si dimostra giudiziosa, ha i capelli neri, porta gli occhiali e sembra una fatina. A Valentina piace la musica, ascolta le belle canzoni che la mettono di buon umore. Valentina è proprio bella. Se avesse le ali somiglierebbe ad una rondinella. Se fosse un astro sarebbe il sole che fa luce e dà calore. Se fosse acqua sarebbe il mare che è immenso come grande il suo cuore che sicuramente è pieno di tanto amore da donare ai suoi genitori, a tutti i parenti, agli amici ed anche ai conoscenti. E questo l'ho dedicata a Valentina perché le piacevano tanto le serate musicali, le canzoni, i cantanti.
0: Certo.
1: E a proposito di cantanti, io voglio salutare oggi un cantante di origine saccense, cioè che è nato a Sciacca, è vissuto a Sciacca e poi è arrivato a un certo punto della sua vita, se n'è andato in America a cantare. Sì, ha fatto proprio il cantante di professione e là si è sposato proprio con un'americana.
0: Allora un applauso. Si chiama?
1: Ormai si chiama Taddeo Scalici.
0: Scalici.
1: E ormai sono passati tanti anni da quando lui abita a New Orleans.
0: Sì.
1: E però ogni anno con la moglie viene a Sciacca. Perché non ne può fare a meno, anzi lui a volte da solo ritorna più di una volta a Sciacca, perché qui ha i parenti, giustamente,
0: certo.
1: Il paese natio non si può dimenticare.
0: Certo.
1: Io l'ho conosciuto quando ero ragazzina, e eravamo amici di famiglia e quindi non me lo posso dimenticare neppure. Tra l'altro poi sono due fratelli, questo Taddeo Scalici che è andato in America e poi l'altro fratello Calogero che è rimasto a Sciacca. Non ha fatto il cantante di professione, però fa il cantante per hobby. Quando lo chiamano in qualche serata lui canta tranquillamente.
0: Ho capito.
1: Perché gli piace cantare. E quindi il fratello canta in America e quando viene a volte fa le serate a Sciacca.
0: Col fratello
1: e canta anche qui, sì, dipende, lo chiamano. E qualche serata abbiamo fatto qualche serata assieme pure, perché lui cantava
0: e
1: io leggevo le poesie.
0: Quindi è ancora un binomio ancora diverso. Bene, allora.
1: Sì.
0: E noi abbiamo un brano di Taddeo Scalici, perché purtroppo su Spotify non ci sono tanti brani, però uno l'abbiamo trovato. E si chiama?
1: È solamente una pazzia, com'è?
0: È solamente una pazzia. Allora. E allora,
1: io ho un CD con 15, no, con 19 canzoni di Taddeo e poi ne ho anche altri e tu c'hai solo e solamente una pazzia, non c'hai altro.
0: No, altri no, perché evidentemente non l'ha messo su Spotify. Se rimetterà, lo manderemo. Magari è un input per mettere i brani su Spotify.
1: Ma... Dove lui dovrebbe mettere le canzoni?
0: Su Spotify, su Spotify ce l'ha messo uno, quindi come ha messo uno può metterli anche tutti, sì, è semplice, basta caricarli su Spotify.
1: Appena lo vedo glielo dico.
0: Giuseppe, metti gli altri Spotify, te li mandiamo in onda.
1: Sì, sì, sì, appena lo vedo glielo dico sicuramente, e gli parlerò di te e di questa mia telefonata.
0: Volentieri. E allora ci salutiamo qui e mandiamo questo brano di Taddeo Scalici, solamente una pazzia. Ti ringrazio, Maragrazia, venerdì.
1: A venerdì, ciao. Ciao,
0: ciao. Ciao.

0: Ed eccoci qua, siamo pronti in diretta con dal Vaticano Damiano. Non c'è.
1: Buongiorno.
2: Non ci sto.
1: Buongiorno.
0: E invece
1: da... caricato, non c'è il telefono scarico. Ah. L'ho scordato di caricarlo, l'ho spento.
0: Questa mattina, se una volta, una scusa ogni volta,
2: Contala.
0: Allora, Eleonora c'è?
3: Buongiorno.
2: Non c'è, è andata via.
0: C'è anche Eleonora.
3: Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno.
0: E c'è anche Marco che ci ricorda chi sarà con noi questa sera a 20 di sera. Marco.
4: Due attori di spicco, Mauro Rossella e Escandar.
0: Mauro Rossella e Escandar, io stamattina non li ricordavo mentre parlavamo con Lucia e anche con Raffaele. Ho detto poi ce lo dice Marco alle 6.50. Quindi Mauro Rossella, che Rossella è il cognome, quindi non è una donna.
4: Sì, sì, allora
2: c'era anche un giornalista Rossella.
4: Rossella ha fatto una bella scuola lui di recitazione. Lui è stato con Geggia sì. L'attrice.
0: Ah, sì.
4: E quindi lei c'ha la scuola di recitazione, ha studiato con lei e da lì lui è partito comunque a fare attore.
0: Perfetto. E Escandar, l'altro Escandar.
4: Escandar, ecco. Sì. Italo-egiziano.
0: Italo-egiziano. A me l'Egitto ieri sera aveva perso, peccato. Allora,
4: peccato.
0: E allora invece cosa dice Raffaele delle notizie di oggi? Sono belle, sono brutte?
2: Ma oggi diciamo, c'è tutto l'accentramento su Trump, che ha fatto, si è ammorbidito.
0: Speriamo.
2: Ha detto sì, è una brava signora la Meloni, però non ci ha aiutato, eccetera, insomma, le solite minchiate. Poi ci sono un paio di 007 arrestati. In Italia sono italiani.
0: Queste sono le ultime, allora.
2: Per la vendita di notizie e di informazioni a Mosca, e in più c'è anche il fatto che Zelensky chiede ancora armi per contrastare, visto e considerato che Mosca comincia a essere un po' in difficoltà.
0: Ah. Chiede sempre armi. Sì. Bene, queste purtroppo sempre le sue notizie. Damiano, Damiano dal Vaticano, adesso che il Papa se n'è andato a Castel Gandolfo.
3: No, da uscito che gli si è spento il telefono, Giuseppe.
0: Ah, allora, Eleonora, tu che sai cosa dice Damiano? Adesso che il Papa è a Castel Gandolfo, lui sta sempre al Vaticano?
4: Perché sì. Damiano devi chiedere la grazia, quindi...
0: Ah, devi chiedere la grazia.
4: Devi chiedere la grazia e... Però lo sai cosa gli ho detto a Eleonora?
0: Sì.
4: Siccome lei ama molto stare con lui, seguirlo passo dopo passo. Ieri sera gli ho detto, senti, se tu troviamo una bella tonaca da Monaca,
0: sì,
4: te la metti e vai con lui al Vaticano. Tanto
3: ma che dici?
0: Potrebbe essere un'idea.
4: L'ho detto ieri sera.
3: Ma che dici? Giuseppe, ma senti che mi dice?
0: Suora Eleonora.
3: Così facciamo, frate Marco.
4: Bello.
0: Bene ragazzi, sono le 6.55, quindi dobbiamo fare partire la sigla tutti e tre insieme. Damiano non c'è naturalmente, però c'è Raffaele, c'è Leonora e c'è Marco, contate e noi facciamo partire la sigla. Allora
4: a tre, 1, 2, 3, signori e signori, a voi la
5: sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, iniziamo a salutare. Damiano se n'è andato, è tornato?
3: Non c'è.
4: Si è scaricato.
0: Già.
2: Damiano non c'è, è andato via.
0: Ah, si è scaricato il telefono, ecco perché.
4: Laura non c'è.
0: Allora, Eleonora saluta per Damiano, Eleonora saluta anche a nome di Damiano.
3: Un bacio a tutti ragazzi, anche da parte di Damiano.
0: E invece...
2: Bene, benissimo, grazie, contraccambiamo.
0: Marco, diamo l'appuntamento questa sera. Ore 20,
4: allora, saluto
0: 20.
4: Tutti, saluto la radio, il peperoncino, Damiano, Leonora, grande Giuseppe, stasera grandi ospiti.
0: A 20 di sera.
4: Mauro Rossella ed Escandar, ore 20.
0: Bene ragazzi, a risentirci, ciao a tutti, a risentirci.
3: Ciao, un bacio, buona giornata.
2: A tutti. Ciao.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 avanti Cristo i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutetia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al dodicesimo anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto settimo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton. Nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956, Franca Raimondi. Nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini. E nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani, intanto un saluto da Francesco Cataldo.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un giorno dalla redazione, torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano. Per Teheran è una violazione al memorandum. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di uccidere nel Principato di Monaco l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono venuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano

alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. Alla domanda su un possibile chiarimento, Meloni ha risposto con un semplice rapporti cordiali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo e arcivescovo di Rabat Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne l'hanno accusato di condotta sessuale inappropriata. López Romero, considerato tra i candidati più papabili per sostituire Papa Francesco, ha negato ogni accusa. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon, dopo che il serbo ha eliminato Félix Auger-Aliassime dopo oltre 5 ore di gioco. Ai mondiali americani, Argentina e Svizzera accedono ai quarti dopo aver battuto Egitto e Colombia. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buongiorno dalla redazione. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. E una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua ad attaccare la capitale ucraina in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia, attaccata anche Kharkiv. Droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia e un impianto petrolchimico. Oggi ad Ankara, bilaterale tra Zelensky e Trump. È salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Le persone tratte in salvo sono 6.462. Alle operazioni partecipano 4.388 soccorritori internazionali, affiancati da oltre 57.000 tra militari e volontari. È morto in ospedale Giovanni Iacono, 50 anni, che ieri sera ha picchiato un'anziana madre e poi, forse credendola morta, si è gettato dalla finestra a Comiso, Ragusa. La madre è ricoverata con gravi lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo pare avesse problemi psichici. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale. L'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2. Avversaria dell'Albiceleste ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Jurassic Pop. Qui non passiamo musica oggi, spolveriamo reperti archeologici. Allacciate le cinture, stiamo per attraversare tre decenni di capelli cotonati, sintetizzatori discutibili e geni assoluti. Ovviamente con qualche curiosità. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, interagite con noi. Mettetemi un cuoricino e scatenatevi.

Pensate che alla fine della canzone Freddie Mercury, invece di ripetere One Vision, cantava pollo fritto. Pare sia nato durante le registrazioni per la fame mentre aspettavano il pranzo. Ma la frase fu così geniale che rimase anche nell'incisione originale. Fried Chicken. Erano i Queen. La prima volta fu suonata davanti al re di Svezia nel 1976, tra parrucche settecentesche e protocollo reale. Arrivarono questi quattro in satin luccicante. È un miracolo che quella monarchia stia ancora in piedi.

matrimonio era del 1976. Immagino la faccia del re quando arrivarono in quel contesto. Gli anni 70, il decennio della libertà. Ma si può incidere un brano con un busto ortopedico? Porta grinta? A quanto pare sì.

Originariamente era il lato B del singolo Substitute, ma il DJ dello studio 54 girò il disco, sentì questa e fece la storia. E veramente fu registrata con il busto ortopedico dopo una brutta caduta dal palco. La grinta era tutta dovuta al mal di schiena. Ma restiamo su quelle piste illuminate dalle strobo. Sfoggiate la vostra camicia più bella. Intanto immaginatevi questo loop in sottofondo, poi vi dico come l'hanno fatto.

Pensate che il batterista non era disponibile il giorno della registrazione perché era andato in Italia per un funerale. Che cosa fecero i fratelli Gibb? Invece di aspettarlo, presero un pezzetto di nastro di Night Fever e lo incollarono ad anello, creando il primo loop. Praticamente questo ritmo immortale che è in sottofondo è un copia e incolla fatto con le forbici. Questa è una canzone che ha 103 bpm, battiti per minuto, è la frequenza perfetta per eseguire l'RCP, il massaggio cardiaco. Nei corsi si insegna, fate il massaggio pensando a Staying Alive. Vi assicuro che quando fate il massaggio cardiaco pensate a tutto, tranne che a Staying Alive. E ricordatevi, il DAE registra tutto quello che dite.

0: Adesso passiamo agli anni Ottanta. Vi faccio scatenare oggi.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.

magnetica, rivoluzionaria, iconica. Billie Jean, Michael Jackson. 1982, pensate che Quincy Jones non voleva includerla nell'album perché l'intro del basso era troppo lungo. Michael disse: quella è l'unica che mi fa venire voglia di ballare. E questo è il risultato di 91 mixaggi di Bruce Sweden, il magico tecnico e leggendario ingegnere del suono. Era maniaco dei dettagli. E questa fa muovere i glutei dopo 44 anni. In fondo bisogna a volte litigare per far uscire un brano fantastico. Lo fecero gli Eurythmics.

Everybody's looking for something. Tutti sono alla ricerca di qualcosa. Alcuni di loro vogliono usarti, alcuni di loro vogliono essere usati da te. Alcuni di loro vogliono abusare di te. Alcuni di loro vogliono essere abusati da te. Annie Lennox e David Stewart la scrissero dopo un litigio. Lui smanettava col sintetizzatore e lei dice: ma che è sto rumore? E poi iniziarono a registrare. Correva il 1983.

Cyndi Lauper. L'estetica fatta di colori aggressivi, spalline imbottite, capelli cotonati al limite della gravità. Gli anni del synth wave, dei primi computer, dell'abbigliamento sportivo, gli scaldamuscoli. Pensate che per risparmiare nel video Cyndi Lauper usò sua madre e il suo manager. 1983 e ancora oggi ci perseguita agli addì al nubilato.

Il prossimo è un pezzo che secondo la band non spaccava, ma poi fu rimasterizzato ad hoc. Duran Duran. Flex.

La band era incerta su questo pezzo, lo fece remixare da Nile Rodgers. Lui lo smontò perché disse: sotto questo brano c'è un diamante. Aggiunse quel te reflex. Praticamente sono 50 anni che muovete il piedino sui lavori di Nile Rodgers. 1984, la guerra fredda e la guerra tra gli Spandau e Duran Duran. Io c'ero, e voi?

Wannabe Spice Girl 1996, 30 anni. La parte rap di Mel B fu scritta in 8 minuti in bagno. Diciamo che la profondità lirica non era proprio la priorità. Girarono il videoclip con un freddo pazzesco. Poi se vedete saltano come dei grilli. If you wanna be my lover. Sdoganiamo i boscaioli. 1991, Come As You Are, Nevermind, il pezzo, il brano, il progetto, il meraviglioso

0: grezzi, inquieti e iconici in Nirvana. Come As You Are, secondo singolo di Nevermind 1991. Dello stesso album c'è anche Smell Like Teen Spirit. Il titolo deriva da una scritta che un'amica di Kurt fece sul muro: Kurt Smell Like Teen Spirit. Kurt pensava fosse una frase filosofica, invece era la marca di un deodorante economico. La rivoluzione musicale sapeva di mughetto a basso costo. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di segnarvi il nostro numero, di scriverci, di mettere i cuoricini nello speaker. Mi raccomando, alzate sempre il volume, perché qui la musica non finisce mai, mai, mai, mai, mai.
1: Well, it's a rendition of an old, or we do it the best.
0: Come un mandolino ti rivoluziona il mondo. Losing My Religion. I REM, correva il 1991.

0: un successo mondiale basato su un mandolino. Losing My Religion, che negli Stati Uniti del Sud significa perdere la pazienza. Quante volte vi capita di perderla?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: L'unico pezzo su cui sono andati d'accordo i fratelli Gallagher. Tu canti questo, io canto quello, disse Liam. Quello era Don't Look Back in Anger. Questo è Wonderwall.
2: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.

Oasis. Se i Nirvana erano l'inquietudine di Seattle, loro sono l'arroganza di Manchester. Facciati e irriverenti e anche nostalgici, perché recuperano in modalità classica quella chiave pop dei Beatles. Questa è la chitarra acustica sulla spiaggia per rimorchiare. Cioè, tu che ne sai? E che volete da me? Io mica so suonare la chitarra. Però sulla spiaggia si rimorchiava. Il vostro speaker balneare.

Pretty Girl, Britney Spears. Quest'oretta era Jurassic Pop, la musica dei dinosauri ancora in gamba. Abbiamo viaggiato tra vinili, lacche, camicie di flanella, capelli cotonati. Facciamo ancora girare il piatto noi dinosauri. Un'ora di viaggiando è andata, ma la musica continua. Viaggiando continua. E chiudiamo in bellezza con la ballata più raffinata di Madonna, 1993, questa è Rain. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare la nostra app, di metterci un cuoricino, di scriverci. Alzate il volume, noi ci mettiamo la musica, voi ci mettete le emozioni.

8 luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 avanti Cristo i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutetia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al dodicesimo anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto settimo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel

0: 1831, il farmacista e inventore della Coca-Cola, John Pemberton. Nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956, Franca Raimondi. Nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini. E nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani, intanto un saluto da Francesco Cataldo.
1: Bentrovati, buon mercoledì 8 luglio con il GR delle buone notizie. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamento. E accesso universale per anziani e disabili che a scarsa dimestichezza con digitale o non ha un conto bancario. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento. L'euro digitale potrebbe bypassare le sanzioni decise unilateralmente da paesi terzi, come quelle imposte negli anni passati dagli USA, precludendo ai individui europei l'accesso a carte di credito, congelando i conti bancari. I carabinieri di Volpiano, nel Torinese, hanno ritrovato un motorino Garelli rubato ben 42 anni fa. Gli uomini dell'arma lo hanno restituito al legittimo proprietario, un 58enne di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Gli accertamenti seguiti sul telaio hanno rilevato che il mezzo risultava oggetto di furto dal 1984, quando era stato sottratto dalla dimora d'infanzia del proprietario a Vado Ligure. Dua Lipa e Callum Turner non sono state le uniche star internazionali a scegliere l'Italia per il loro matrimonio. Ogni volta che si celebra in Italia un evento del genere, i riflettori si accendono sul wedding tourism, un settore che negli ultimi anni si è trasformato in uno dei motori più dinamici dell'industria turistica nel nostro paese. Per il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, eventi di questo tipo rappresentano un grandissimo attrattore e costituiscono una forma di promozione globale per il paese. Il punto, osserva Mazzi, è comprendere la dimensione del fenomeno. La storica proprietà di David Bowie torna sul mercato immobiliare newyorkese. L'appartamento di lusso nella Grande Mela, oltre 174 metri quadrati, si trova al nono piano dell'Essex House, storico edificio Art Deco, inaugurato nel 1930 lungo Central Park a South, uno degli indirizzi più prestigiosi della città. Qui Bowie ha vissuto con la moglie Iman tra il 1992 e il 2002. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. I nuovi scontri nello Stretto alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, che sale a $72,77 al barile, il rialzo del 3,3%. Sette arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico, indagate complessivamente 30 persone. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400.000 euro sarebbero il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong per l'Italia. Arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. Ed è tutto, a più tardi.

Estate e ben in ghiaccio nei secchielli, anche oggi tutti pronti a stappare per i compleanni del giorno. Solito ben trovati in antenna a tutti da Camilla Ricciuti e con il flut già in attesa del brindisi, un saluto in più a coloro che scrivono alla pagina Facebook per segnalarci le date da festeggiare insieme in FM. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti. Un'esistenza in quota considerevole? Come potresti mai vivere la vita al massimo delle tue possibilità se non indossi tacchi alti? Questo è il quesito fondamentale di Sonia Reichel. E come potremmo darvi queste note sul mondo catwalk senza navigare su Siamo ad.ml?

Miau a tutti da Simona Mattioli della redazione 7va Wildlife. È sempre Pasqua con uova e sorprese. Trista Bernard, ci sono due cose che mi hanno sempre meravigliato: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli uomini.

0: Oggi vi propongo un buon piatto di pasta pronta in 20 minuti. Penne con verdure allo zafferano. Ingredienti: 320 g di penne rigate, 80 g di porro, 100 g di carote, 150 g di broccoli, un cucchiaio di farina, un mezzo bicchiere di brodo vegetale, una bustina di zafferano, 4 cucchiai di panna liquida fresca, 4 cucchiai di olio e 4 cucchiai di parmigiano grattugiato. Preparazione: laviamo il porro, lo tagliamo a rondelle e lo mettiamo ad appassire in padella con poco olio d'oliva a fiamma bassa con il coperchio. Dopo qualche minuto aggiungiamo le carote pelate e tagliate a piccoli dadini e i broccoli divisi in piccole cimette. Lasciamo appassire con il coperchio per 7 minuti. Spolverizziamo la farina sulle verdure e mescoliamo affinché venga assorbita dalla verdura. Poi uniamo il brodo e facciamo addensare cuocendo per alcuni secondi. Aggiungiamo lo zafferano alla panna e facciamo cuocere per alcuni minuti. Intanto avremo già buttato la pasta. Quando è cotta e mescolata al condimento, procediamo con una spolverata di formaggio. Buon appetito!
1: Allo J Moment di oggi, l'esame del livello qualità circa l'incontro ideale. Ci sono soltanto due uomini perfetti. Uno è morto e l'altro non è mai nato. La trasmissione continua. Con me invece appuntamento a domani. Yelena Sukinskaite. Kiss!

Ariete, periodo impegnativo. Toro, weekend sanguinista, alle terme o in montagna. Gemelli, periodo poco significativo per voi. Cancro, date retta al vostro migliore amico. Leone, vi aspetta un incontro inatteso. Vergine, salute eccellente. Bilancia, benone in lavoro. Scorpione, siete una forza della natura. Sagittario, protetti contro i grossi guai. Capricorno, belle amicizie vi attendono. Acquario, vi sentirete molto creativi. Pesci, tutto va a meraviglia.

Certe volte basta un click. Ciao a tutti da Anna Principe. La comunicazione non parte dalla bocca che parla, ma dall'orecchio che ascolta. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire sulla pagina Facebook Gold Quality Link.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

Michael Jackson e per altri artisti di calibro. Oltre al successo di pubblico, la critica lo loda per l'originalità e l'abilità con cui si muove tra le tante diverse influenze artistiche.

si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca. È una delle migliori medicine del mondo. Il numero 19 è infatti una risata, ovvero una felicità.

buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano sarà Novak Djokovic, l'avversario di Jannik Sinner, venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassime dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo

mondo che si è imposto nell'unico precedente che risale alle Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026, prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ci siamo? Ma certo che sì, eccoci, pronti più che mai con un altro appuntamento su Spazi, dove c'è buona musica e ci sono tante novità. Arriviamo noi, Max Mollica, Dino Super DJ in mano e la presenza molto importante del nostro buon regista Charlie Ballabio. Oggi una bella chiacchierata si prospetta e vi invitiamo a seguirla, perché abbiamo un gradito ritorno, un simpatico ragazzo, un bravissimo cantatore, molto conosciuto in tutta Italia. Lui è Tony Riggi. Ciao Tony!
1: Ciao raga, tutto a posto qua, fa un caldo della Madonna, però si sta bene, dai.
0: Caldo sì.
1: Liberi dalla pandemia.
0: fa caldo sì, però effettivamente ti vedo bello carico, bello pimpante, quindi penso che le cose filano un po' meglio, giusto Tony?
1: Ma sì, si riapre tutto, siamo finalmente in questa zona bianca, quindi c'è speranza di poter tornare a suonare tra la gente, per la gente soprattutto, perché la nostra è una devozione che è rivolta sempre nei confronti dei nostri fans, dei nostri ascoltatori e di coloro che amano la musica in generale, soprattutto i bei programmi come questo che tu conduci in maniera egregia come sempre.
0: Oh, grazie.
2: Allora Tony, siamo qui per parlare del tuo nuovo singolo, però prima di farlo noi vogliamo sapere quali sono tutti questi progetti che in anteprima ci hai detto qualcosa, dai.
1: Sì, ci sono dei programmi molto molto interessanti, dei progetti diciamo ancora di più molto interessanti, e che ormai sono all'orizzonte. Settembre-ottobre sono due mesi molto molto caldi, per adesso stiamo tirando fuori dei brani estivi molto molto carini. Ho tirato fuori Lungomare Italiano appunto nei mesi di aprile e maggio, che sta andando molto molto bene su Spotify, e adesso abbiamo pensato bene con il nostro amico anche Galantucci di poter tirare fuori un brano in featuring con i Svitals di Simone Bartucci, un brano molto molto ironico che tu conosci.
0: Conosco anche loro, conosco te, quindi sicuramente il progetto è frizzante, pimpante, quindi
1: sì, molto frizzante. Il brano si intitola Papa Jingle, che è un personaggio che identificheremo domenica, perché facciamo il video, giriamo il video domenica, ecco. Personaggio che è stato Rai, sì, infatti saluto il nostro amico che parteciperà con noi a questo video, che è un palleggiatore, Carmine Diaco, farà il palleggiatore in questo video, sarà Papa Jingle.
0: Quindi ci aspettiamo di tutto,
1: ma... sì, perché Papa Jingle, devi sapere, che ha la testa nel pallone.

0: Ed oggi qui con noi su Spazi è tornato a trovarci il nostro carissimo amico Tony Riggi. Papa Jingle è la testa nel pallone. Ma come è nato questo titolo?
1: Intanto l'idea è stata del figlio o della figlia, non mi ricordo se era una figlia o un figlio, non ho capito bene questa cosa. Però è stata l'idea di questa bambina che faceva, un bambino, che faceva Papa Jingle, Papa Jingle, Papa Jingle, Papa Jingle. E allora Simone Battucci ha detto, ma io quasi, ma è troppo bello questo Papa Jingle, Papa Jingle. Evidentemente era una richiesta che la bimba faceva, no? A Simone. E così è nato questo Papa Jingle. Ha detto, Tony, senti questo giro, vediamo se ti piace. Io ho preso il suo giro, il primo giro che ha fatto, ho tirato giù anch'io la parte mia di testo, la parte melodica, io l'ho rimandata, lui l'ha aggiustata, me l'ha rimandata, poi l'ho riaggiustata un'altra volta. Insomma, c'è stato un batti ribatti di ritmi, perché poi dovevamo scegliere il ritmo giusto a questa canzone. E siccome è il momento degli europei di calcio, abbiamo pensato Papa Jingle è la testa nel pallone, e per cui è nato questo ritornello.
2: Quindi alla fine del nostro appuntamento, la nostra chiacchierata, avremo il piacere, fermi tutti lì, cari radioascoltatori, avremo il piacere di ascoltare questo brano e sicuramente lo seguirete volentieri. Intanto ci sono altri progetti, come dicevo prima, di Tony Riggi, e molti di questi richiamano al cinema.
1: Guarda, intanto ti dico che ho scritto la colonna sonora di un film prodotto da Jamal Abraham De Palma, che è nipote del grande Brian De Palma. Con la De Palma, appunto, Music, appoggiata appunto a questa casa di produzione cinematografica, per Nardos Italia, per Netflix o Amazon, adesso bene, questo non lo so perché è una cosa che loro decideranno a breve. Ma comunque la colonna sonora di questo film, che parla del rapporto droga tra Messico e Camorra, e ho tirato fuori questa colonna sonora appunto intitolata Narcos Italia, che si ripete appunto dal titolo della serie, ed è una cosa molto molto bella perché è cantata in 3-4 lingue, quindi voglio dire è una cosa originale. Intanto prevale il messicano, spagnolo messicano, che è fondamentale, ma poi io ritengo che sia una lingua, ma in realtà non lo è, perché è un dialetto. C'è all'interno anche un cantato in melodico napoletano, per cui quindi c'è l'italiano in melodico napoletano, c'è una parte in portoghese e c'è anche questa una parte di non melodico, voglio dire, quindi in rap tra le altre cose, quindi è molto molto interessante. E poi un altro film che è prodotto invece da noi e da Francesco Contrastato, che è regia anche di questo film, che prende spunto sempre da una cosa realmente accaduta, e si intitola Il morso dietro le spalle, ed è una cosa molto bella, molto affascinante, perché parla questa volta diciamo della Camorra, ma il narrato e anche i dialoghi sono in casertano. Cioè, la differenza con gli altri film, che mentre il napoletano classico, italiano eccetera, qua si parla proprio in casertano. E ho scritto le musiche e anche la colonna sonora, che si intitola Chi sta amore, che è il mio primo brano scritto in nome melodico.
2: Con noi un simpatico Tony Riggi, e altro non poteva essere, molto eclettico, cari amici all'ascolto, come avete potuto notare, perché lui ama e vive a 360 gradi con la musica, e adesso con la nuova esperienza cinematografica ne sentiremo di belle. Tra l'altro avremo modo anche di riaverlo qui su Spazi prossimamente. Andiamo con i saluti finali. Max Mollica, Dino Super D Gemmano e la nostra regia vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima, e lasciamo il microfono a Tony, che poi tra l'altro, per inciso, è anche uno speaker radiofonico, collega, ci mancava anche questo, e ve l'ho ricordato. Allora a te la parola, Tony, per i saluti finali e la presentazione del tuo nuovo singolo.
1: Grazie per il collega, è molto importante quando una persona come te dice collega, a me mi fa solo che saltare e quindi stare bene. Ma poi tra le altre cose io voglio ricordare i miei contatti, che a parte la radio che ascoltate sempre ovviamente, ma ho le pagine Facebook Tony Riggi Fans Club, per esempio, o anche Tony Riggi Official su praticamente disparato per tutti gli altri social, troverete sempre Tony Riggi Official, Tony Riggi Official, quindi su Spotify, su per ascoltare i miei brani, oppure con lo stesso su SoundCloud, cioè dove andate Tony Riggi Spotify è diciamo l'elemento, scusate, Tony Riggi Official è l'elemento che accomuna praticamente tutti quanti i miei social, tranne che Tonnici Fans Club, che invece è un fans club che è nato tanti anni fa e che ha superato i 5.000 iscritti. Insomma, voglio dire, posso essere ritenuto, così come si dice, influencer, perché chi supera i 5.000 iscritti si dice che è un influencer. Bene, io sto influenzando un po' musicalmente le persone, perché ho tirato fuori un sistema audio importante, nuovo, che ho portato in accademia, che adesso sto portando in conservatorio, che utilizza il sistema di Fibonacci nel mastering audio. Bene, io vi saluto dicendo, mi raccomando, la cosa più importante durante un arrangiamento, una stesura di un brano, la scrittura, è la parte finale, cioè finalizzare un disco e farlo ascoltare bene significa arrivare alle persone, e io voglio arrivare bene alle persone con un mastering fatto bene. Ecco quella che esce HBMF, che è una mia produzione. Quindi seguitemi sui social, perché è molto interessante, ci saranno molte sorprese che porterò di nuovo qua e su questo programma fantastico, che appunto grazie a voi che mi invitate ogni volta, mi date la possibilità di esprimere le novità, le mie novità in giro per l'Italia e non solo. Quindi questo è un grande veramente vantaggio che ho nei confronti degli altri, purtroppo, che non vi conoscono, ma io spero che tanti con me vengano da voi a fare pubblicità con voi, perché siete sempre i numeri uno. Quindi saluto tutti quanti gli ascoltatori, saluto Max Mollica e il nostro amico Germano, tutti

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio a $72,77 al barile, in rialzo del 3,3%. La Premier Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Il leader ucraino oggi dovrebbe avere un bilaterale anche con Trump. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone sono state arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa è stata la France Presse. Il calcio con gli europei Under 19. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia. Gli azzurrini, eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina, giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali Under 20 del 2027, in programma in Azerbaigian e Uzbekistan. Ed è tutto. A più tardi.

0: spettacchi.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente americano Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO attacca ancora gli alleati e dell'Italia dice ha fatto molto male con le sue basi. Duro attacco anche all'Iran, il cessate il fuoco per me è finito. Il summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi bilaterale tra Trump e Zelensky che ha incontrato anche la premier italiana Meloni. E mentre il presidente ucraino si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersaglio degli attacchi lanciati dalla Russia. Nella notte diversi obiettivi civili sono stati colpiti, almeno 4 persone sono morte. L'ultimo raid si è consumato a Kherson. Atteso oggi in procura a Roma Walter Lavitola per essere interrogato in merito all'attentato alla giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale. Secondo il Corriere della Sera la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4 con Torino-Inter del 26 aprile 2026. E arbitri sotto accusa anche ai mondiali. L'Egitto non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2 contraddistinta da feroci polemiche arbitrali ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA. Ed è tutto, a più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti alla segretario generale Rutte ribadisce che la Groenlandia ha un grande problema. Sono molto arrabbiato con la NATO. La Spagna aggiunge un pessimo alleato. I rapporti commerciali sono finiti. Infine sull'Italia ha detto ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. E mentre il presidente ucraino Zelensky si trova ad Ankara in Turchia, dove si sta svolgendo il vertice NATO, il suo territorio continua ad essere bersagliato dagli attacchi lanciati dalla Russia. Almeno 5 le vittime. Di contro, attacco ucraino al gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. In Italia, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia, Mario Dinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Una nuova ondata di caldo eccezionale e prolungato interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Giugno rovente, quarto più caldo di sempre, marmolada sopra zero per 15 giorni. Giugno 2026 è stato registrato come il quarto mese di giugno più caldo degli ultimi 35 anni. Nelle Dolomiti bellunesi, secondo un report di ARPAV. Le temperature eccezionali hanno messo sotto pressione i ghiacciai, con la marmolada che ha superato lo zero per ben 15 giorni. Trasporto pubblico, il bellunese resta autonomo, la regione conferma il bacino. La giunta regionale ha confermato l'autonomia del trasporto pubblico nel bellunese, escludendo la fusione con Treviso e il bacino unico. Questa decisione, che segue la legge regionale 8/2025, riconosce ufficialmente la gestione autonoma della montagna. Provincia, Staunovo Polacco, assegna le deleghe, vicepresidente ancora da nominare. Il presidente della provincia di Belluno, Marco Staunovo Polacco, ha firmato il decreto per la distribuzione delle deleghe ai consiglieri provinciali della maggioranza. Tuttavia, resta vacante la posizione di vicepresidente, a poco più di una settimana dalla presentazione del programma di governo. Le opposizioni bocciano i 4 anni di Fusaro, mandato fallimentare. A 4 anni dall'insediamento della giunta di Viviana Fusaro, i gruppi di opposizione in consiglio comunale hanno espresso un giudizio negativo sull'amministrazione, definendola senza visione e incapace di mantenere le promesse elettorali. Le minoranze hanno descritto l'esperienza come un mandato fallimentare. Lettera aperta. Dubbi e critiche sui tagli degli alberi in città. In concomitanza con l'abbattimento degli ippocastani di Viale Fantuzzi, Giacomo Fassetta ha pubblicato una lettera aperta in cui critica l'amministrazione per l'approccio affrettato e senza un adeguato

guato confronto pubblico riguardo ai tagli degli alberi, definendo l'azione come l'ennesima strage di alberi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Nai-J,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì,
1: ma
0: quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto,
0: alla dance anni 80 e 90,
1: che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte, però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è
0: no.
1: Uffa.
2: You are clear to initiate power up.

0: Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist.
1: So good.
0: Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Megamix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jamie Dee. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano.
2: Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farle a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

0: Brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, said Fred.

0: Dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, Nigel, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano si intitola Take

0: Indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nigel?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A telefoni, no rhymes, no reason.

volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all, folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Ma un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima, però, di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, NJ, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao!
0: Anche meno.
3: Ciao!
0: Ma dillo bene.
3: Ciao!
0: Vabbè.

0: powering off.
1: In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
2: Bravo, Nigel!
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha sottolineato la necessità di non intraprendere azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche, evitando inutili duplicazioni con la NATO. Erdogan ha poi ringraziato Stati Uniti, Spagna, Germania e Italia per la difesa della Turchia dai raid iraniani. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino al confine tra Lazio e Abruzzo. Due lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre due feriti gravi. Ignote al momento le cause delle deflagrazioni. Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato questa mattina mentre era al lavoro da un uomo che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto è scattata l'aggressione. Le condizioni del medico sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è stato bloccato dalla polizia. Nuova ondata di caldo eccezionale prolungato che interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. In Italia rialzi a partire da oggi, bollino arancione per 10 città. Siamo allo sport. Nations League di volley femminile. L'Italia vince ancora per 3-7-1 contro l'Ucraina al termine di un match sofferto ma meritato. Con questo successo le azzurre di Velasco salgono a quota 21 punti e vedono la qualificazione alle finals ormai ad un passo. Ed era l'ultima notizia. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il campione serbo ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
4: Io sono sempre stato realista e ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello. E poi prima volta quando ho giocato prima della partita, cioè ero felice di essere in campo, ecco. Però non cambia, so che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere.
3: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. L'Egitto però non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani, che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA, definendo i presunti errori dell'arbitro Le Texier come scandalosi. Il riferimento è al gol annullato a Zico per fallo su Lisandro e al mancato fischio per un tocco simile su Salah. E non si placcano le onde d'urto nel mondo arbitrale italiano. Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della Procura diventano 4, con Torino-Inter del 26 aprile 2026 sotto la lente di ingrandimento. E oggi spazio agli europei under 19 con l'Italia protagonista. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia. Gli azzurrini, eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina, giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali under 20 del 2027, in programma in Azerbaigian e Uzbekistan. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
5: Per educazione vi arriva il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, anche per affetto, nulla da poter o dover fraintendere, è che davvero non vedo l'ora di trasmettere la più alta new entry della settimana. In effetti pochissimi giorni fa era venuto fuori un singolo in versione 2026 da un cofanetto raccolta degli Yes, ma attenzione perché c'è in circolazione da poche ore, si potrebbe dire Aurora, che è un album assolutamente di inediti. E allora eccoli qua gli Yes a firmare il nuovo ingresso di zona 23 da Aurora. Questa è Turnaround Situation, RAM 7 Va to 5.

Le situazioni che possono cambiare da un momento all'altro. Turnaround situation degli Yes. Beh, insomma, sempre in splendida forma, se non erro 33esimo album in studio, roba del genere, davvero inossidabili loro, inossidabile la loro creatività. Attenzione perché ci spostiamo in zona 20, dove c'è la new entry di 7 giorni fa, era in posizione 22, anzi, quindi di 15 giorni fa, quindi terza settimana di permanenza per questa

molto molto molto americanizzante questa, come tra l'altro il capostipite, colui che ha, diciamo, congegnare, orchestrare tutto il progetto Eric M. E allora ecco qui questa incredibile Backseat Daydream, Nostalgic Rock Country Journey, titolo decisamente lunghettino, ma pezzo davvero festaiolo, estivissimo e molto appunto American style. Lo diciamo sempre, oltre 80 emittenti collegate e in Italia e in Europa ed anche oltreoceano.

perché dalla 11 ci spostiamo all'ottava. E allora eccoli qua, esplosivi più che mai, Catalano che vengono fuori con Perfect Storm, che contiene anche questa Loving You Is a

La loro energia in posizione 8 al 5 in retrocessione di un livello, i Deep Purple, The Arrogant Boy, a tutto volume per Ramstedt Vacu 5.

Adam, che è venuto fuori con incantevolmente confezionato Released, titolo semplice ma davvero un capolavoro. Contiene anche questa Time Heals the Pain. A te logo da Chico Catenacci.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va セアルテラジオアルゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM / / Alte Radio Algo Day
1: From 7va FM Alte Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alte Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alte Radio Algo Day
3: From 7va.fm / Alte Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
4: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
5: Pronto, eccomi.
4: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
5: Sai, grazie a te.
4: Mi dicono sempre: tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Sì, ragazzi, ma direi che io sono fortunato. La fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine. Di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
5: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre a un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo.

0: Essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
1: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola, ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
0: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
1: sì,
0: serve sempre.
1: Tra l'altro da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
0: esatto,
1: bisogna
0: sì, quindi ancora più ansia.
1: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allora
0: grazie.
1: Per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
0: Va bene.

0: Studio Rosso in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo-lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi

0: che ho perso un po' questa cosa della famiglia, però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre e che, tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché mi è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
1: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
0: Importantissimo.
1: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età. Invece è molto bello questo, quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
0: Sì, sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
1: Beh, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile. Io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
0: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
1: Ah, bene, bene, bene.
0: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
1: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
0: Vabbè, non è comunque poco.
1: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
0: Vai. Já

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsilo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Ah beh, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiave, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, emesso dal centro valanghe di Araba, mercoledì 8 luglio 2026. Sull'Italia permangono condizioni di stabilità per l'effetto del ramo discendente del promontorio di alta pressione di origine atlantica, il quale ha determinato il tempo meteorologico degli ultimi giorni. L'alta pressione si trova ancora confinata tra due aree depressionari maggiori. La prima ad est è in approfondimento verso le Repubbliche Baltiche, mentre la seconda, ad occidente, è centrata sull'Atlantico settentrionale ed in espansione verso sud. All'inizio del fine settimana le due saccature saranno in una avanzata fase di trasformazione in depressioni chiuse. Quella orientale si avvicinerà all'area balcanica, determinando un'erosione a nord e ad est dell'anticiclone, con correnti più fresche e ritorno di una modesta instabilità sulla nostra regione. Il tempo previsto per oggi: cielo velato soprattutto sui prealpi e con qualche addensamento su Dolomiti Nord, tendenza ad attenuazione con cielo poco nuvoloso nel pomeriggio sera, tesi venti nord-occidentali in quota, poi in parziale attenuazione. locali rinforzi nelle valli settentrionali, soprattutto quelle a orientazione meridiana, a 10-30 km orari a 2000 metri e a 30-50 km orari a 3000 metri. Temperature in lieve aumento, su prealpi a 1500 metri massima 23, a 2000 metri massima 18, su Dolomiti a 2000 metri massima 16, a 3000 metri massima 9. Il tempo previsto per domani: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per qualche cumulo pomeridiano in montagna. Precipitazioni generalmente assenti, non del tutto escluso un isolato piovasco rovescio al pomeriggio sera sulle zone più settentrionali del Bellunese. Temperature stazionarie o in lieve aumento, su prealpi a 1500 metri minima 15 massima 21, a 2000 metri minima 12 massima 16, su Dolomiti a 2000 metri minima 10 massima 18, a 3000 metri minima 5 massima 8 gradi. Venti in quota tesi, in attenuazione in giornata moderati, da nord-ovest. Brezza in valle a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-50 km orari a 3000 metri. Venerdì 10, cielo sereno al mattino con qualche nube bassa nelle valli fino all'alba, poco nuvoloso nel pomeriggio per velature via via più estese e qualche cumulo. Non si esclude qualche locale rovescio temporale in montagna al pomeriggio sera, più probabile eventualmente sulle Dolomiti. Temperature in lieve aumento, su prealpi a 1500 metri minima 14 massima 19, a 2000 metri minima 11 massima 14, su Dolomiti a 2000 metri minima 12 massima 18, a 3000 metri minima 6 massima 8 gradi. Venti deboli da nord-ovest, moderati in alta quota, brezze nelle valli. A 2000 metri 5-10 km orari e 20-35 km orari a 3000 metri. La tendenza per sabato 18, alternanza di sole e nubi, con più sole al mattino e nuvolamenti più significativi, specie su prealpi, dal mezzogiorno. Al pomeriggio sera possibili rovesci o temporali. Temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli da nord-nord-est, brezze nelle valli. Domenica 12 in prevalenza sereno, con temperature in aumento e locali cumuli pomeridiani in montagna. Bassa probabilità di precipitazioni, se non qualche fenomeno residuo. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12, mercoledì 4000 metri, giovedì 4200 metri, venerdì 4100 metri, sabato 3900 metri, domenica 4100 metri. O bollettino 9 luglio.

Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente turco Erdogan, a prendere il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Ora in Italia, una violenta esplosione a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta di un laboratorio pirotecnico, dove erano stoccate le polveri. I vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone, che inizialmente venivano date per disperse. Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Escluso, al momento della circolazione di insetti contagiati, solo il territorio

Romagnolo. Il giornalismo sportivo perde una delle sue voci più autorevoli e innovative. All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista. Nato a Cesano Maderno, il classe 47 è considerato l'inventore della telecronaca a due voci. Il tennis, in semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Scenderanno in campo venerdì alle 14.30. E intanto, dalle 14.30, sarà impegnata sull'erba dei Championships Jasmine Paolini, che cerca l'accesso alle semifinali contro l'Ucraina Marta Kostyuk. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
1: Io sono sempre stato realista e ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello. E poi, prima volta quando ho giocato, prima della partita, cioè ero felice di essere in campo, ecco. Però non cambia. So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere.
0: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale alle Australian Open 2026. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. L'Egitto però non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani, che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA, definendo i presunti errori dell'arbitro Letexier come scandalosi. Il riferimento è al gol annullato a Zico per fallo su Lisandro e al mancato fischio per un tocco simile su Salah. E non si placcano le onde d'urto nel mondo arbitrale italiano. Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente, con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della Procura diventano 4, con Torino-Inter del 26 aprile 2026 sotto la lente di ingrandimento. E oggi spazio agli europei Under 19 con l'Italia protagonista. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia, gli azzurrini eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali Under 20 del 2027 in programma in Azerbaijan e Uzbekistan. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.

0: da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
2: No.
0: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Nuovo giro nella musica rock, pop rock sulla nostra radio. Londra sta chiamando, venite fuori dall'armadio ragazzi e ragazze e tenetevi forte, perché quest'oggi Zona Rock parte con i Clash.
5: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
6: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Pensate che usciva il 14 dicembre del 1979, London Calling dei The Clash, un album iconico che ha superato i confini del punk affrontando temi di crisi sociopolitica, disoccupazione e allarmi ambientali di quell'epoca che, se ci riflettete un attimo, sono gli stessi di quelli di più di quasi 50 anni fa, no? Non è cambiato nulla. Ben ritrovati, cari amici miei, come state? Siamo qui dopo 7 giorni ancora una volta con la musica rock e pop rock di Zona Rock sulla nostra radio. È la passeggiata che facciamo senza troppi fronzoli su questo genere di musica, in sella a questo genere di musica. In apertura saremo un po' più retro, perché insomma ci va così quest'oggi, e vi porto indietro, pensate, a rispetto al 1979, di 6 anni avanti, però ci andiamo indietro rispetto al presente. 1985, dall'archivio di Zona Rock ho ripescato i Propaganda.

propaganda abbiamo rispolverato Duel 1985, anni 80 che comunque rimangono sempre prepotentemente nelle playlist che ci portiamo dietro, ne sono sicuro anche di questo. Come facciamo al solito i contatti giusti per poter rimanere con noi? 347-51-54-690, il nuovo numero WhatsApp di Zona Rock, perché siamo stati sbadati, abbiamo dimenticato a rifare la ricarica e ci hanno cancellato il numero, quindi prendete nota di questo numero se volete messaggiare con noi: 347-51-54-690. I social della nostra radio che sono sempre aperti H24, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, nonché il sito della nostra radio da andare a visitare, perché bisogna rimanere aggiornati su quello che accade durante le 24 ore per poter stare attivamente con noi. Quindi il sito internet della radio bisogna andare sempre, insomma, a spulciarlo se volete essere radioattivi, come si diceva una volta. Dal 1985 invece ce ne andiamo al presente, così rimbalzando da un genere di musica all'altro. Quello che abbiamo ascoltato era più pop, adesso ce ne andiamo un po' nel rock che ci piace tanto, perché c'è in giro, ci sono un paio di lavori nuovi degli U2. Sentite un po' questa, Song for the Future.

senza dubbio accoppiata vincente, Aerosmith, che sono un pilastro della musica rock, e Youngblood, il nuovo che avanza, My Only Angel su Zona Rock. Dicevo, il nuovo numeretto magico per stare con noi, 347-51-54-690, che dovete memorizzare sui vostri smartphone e telefonini. E poi mi sono dimenticato di ricordare le applicazioni della nostra radio, che dovete scaricare per iOS e Android per portare la nostra musica in giro con voi, nonché sulle nuove automobili c'è l'infotainment, perché non si chiama più autoradio, nel nuovo millennio si chiama infotainment, c'è il tasto web, e quindi se siete fuori dal nostro bel paese potete cercare anche la nostra radio sul web e ascoltare la musica anche senza l'uso degli smartphone e tablet. Io vi porto indietro al 1980, perché con la prossima canzone che stiamo per ascoltare andiamo tanto indietro nel tempo, però lì iniziava davvero una nuova era, perché i sintetizzatori cambiano il suono della notte. E proprio nel 1980 le luci dei club cambiano e nasce un nuovo colore. I sintetizzatori dei Visage trasformano la musica nella nuova new wave elegante e oserei dire anche cinematografica. Sentite un po', Visage 1980, Fade to Grey.

dicevo 1980, tondo tondo con i sintetizzatori dei Visage. Possiamo dire che iniziava davvero l'era anni 80, le atmosfere cambiavano e iniziava anche l'elettronica nella musica. Fade to Grey ormai ci ha lanciato per questo Zona Rock di quest'oggi, il numeretto magico nuovo l'abbiamo dato, lo ricordiamo ancora una volta, visto che è cambiato, 347-51-54-690. Mentre gongolavo con la musica dei Visage, stavo dando un'occhiata su internet a una curiosità, perché KFC, Kentucky Fried Chicken, lancia la nuova giacca a sottaceti. La puoi anche bere. Succede che KFC UK ha presentato la Pickle Puffer, una giacca imbottita piena di cetrioli e salamoia con tanto di cannuccia integrata, un mix tra moda e follia, pensato per accompagnare il nuovo menù Pickle Mania. Il capo ovviamente già è diventato virale online, ma non è acquistabile, si può solo provare a vincerlo tramite giveaway su Instagram. Quindi se siete di coloro che, tra quelli che insomma collezionano queste cose strane che fanno le catene di supermercati o magari le catene di ristorazione come KFC, andate su Instagram e cercate di vincere un po' questa giacca con cetrioli e salamoia. Io sto guardando un po' le foto su internet, sono andato a vedere proprio su Instagram KFC UK. Devo dire che è scandalosa, dir poco. Ma voi riuscireste ad indossare una giacca del genere?

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con i secondi 30 minuti che sono dedicati sempre alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica che alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

0: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
0: Three Sequence.

0: la trisequenza di quest'oggi, che come facciamo spesso ribaltiamo i canoni della trisequenza, perché di solito ci andiamo nei classici della musica rock e pop rock, invece, come succede ogni tanto, con grande stupore ce ne siamo andati tutta per i 15 minuti che occupa la trisequenza su Zona Rock, tutta musica contemporanea. Siamo partiti con i Depeche Mode, il nuovo singolo di End, per continuare con i Fontaine DC, It's Amazing to be Young del 2024, per chiudere poi con gli MGK Cliché, che è anche questo il nuovo singolo di questa band che è ritornata prepotentemente nelle classifiche della musica attuale. Come dico sempre, se volete potete aiutare a stilare la playlist della trisequenza sull'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock, freezonarock@gmail.com. rimanete lì perché tra un po' vi parlo di abitudini nello studio, tra un po' ve ne parlo.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

La macchina del tempo di Zona Rock, la DeLorean virtuale di Zona Rock funziona e direi che funziona anche bene. 1975, i mitici Rolling Stones, Start Me Up, direi intramontabile, no? Possiamo usare questo termine. Stavo dando un'occhiata, come faccio sempre, sul web per condividere delle notizie un po' così frivole con voi tra una canzone e l'altra, e mi sono imbattuto su questo articolo. Secondo una ricerca, studiare con la musica elettronica aiuta a migliorare i voti. Secondo una ricerca dell'University of Colorado, il 75% degli studenti studia con la musica e molti dichiarano un miglioramento nei risultati. Oserei dire che oltre alla musica elettronica ci possiamo anche inserire quella rock e pop rock. Ma il dato interessante è un altro. Secondo un report del College Rover, tra i generi più efficaci per concentrarci ci sono EDM e lo-fi, che sono esattamente le canzoni solo musicali senza testo. Il motivo? La musica strumentale con pochi testi aiuta a mantenere il focus senza distrazioni, facilitando memoria e apprendimento. Adesso io voglio lanciare un sondaggio proprio alla fine di Zona Rock: voi studiate con o senza musica? È una cosa che mi piacerebbe sapere. Intanto anni 90, i Garbage.

0: come al solito senza regole, back to back anni 90, Guard Beige, Cherry Lips e poi gli Artmas freschi, perché sono usciti da poco, Superstar, che ci portano alla fine di Zona Rock anche per questa settimana. Al solito raccomandazioni di chiusura di Zona Rock, ovvero di andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, per ascoltare il podcast se siete arrivati in ritardo sulla nostra radio, e poi la copertina che vi ritroverete questa settimana sull'IG di Zona Rock, Free Zona Rock, ovvero la copertina dei Rolling Stones, Start Me Up. Appuntamento come al solito rinnovato alla prossima settimana, e voi rimanete qui perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Esteri in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza durante l'incontro a porte chiuse dei leader ad Ankara. Vogliamo restare con voi, avrebbe detto una fonte a conoscenza dei colloqui a Reuters, come riportato sul sito. Una sparatoria si è consumata in un liceo in Baviera, più precisamente a Schongau, in Germania. Secondo quanto emerso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite e il presunto autore dei fatti sarebbe stato arrestato. Il numero dei feriti è ancora in fase di accertamento, così come la gravità delle loro condizioni. Ora in Italia, una forte esplosione a Santa Anatolia di Borgoroso, in provincia di Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo. In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. I bollini arancioni aumenteranno. Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, le città dove si è alzata l'allerta. Basket NBA, secondo le ultime voci, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece i Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela.
4: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi direi che anche quest'oggi abbiamo la nostra bella scaletta pronta. Pronta naturalmente dal decennio più lontano.
5: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60 per andare ad ascoltare un brano che mi riporta un pochino indietro negli anni, a quando ero bambina. Lui è un artista straniero che si è esibito nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Lo ritroviamo ora con La Notte. Lui è Adamo.

0: bellissimo brano, ragazzi. Questo era Adamo con La notte. E adesso ci spostiamo nel decennio successivo.
1: Sì, una voce struggente quella di questo cantante italo-belga. Allora, da un pezzo struggente a un altro che insomma non è che ci va molto lontano, eh? Meravigliosa questa canzone dei Panda del 1977, però il titolo dice tutto, Voglia di morire.
2: Ciao.

0: motivo questo dei panda, che sicuramente a me ricorda l'infanzia, la mia infanzia. L'unico rimpianto è che questa canzone è tanto bella ma piuttosto rovinata, perché come avete potuto ascoltare è estratta direttamente dal 45 originale di quel tempo, quindi i solchi sono purtroppo piuttosto usurati, ed era quello che accadeva ai dischi quando appunto erano fatti in vinile, quindi stiamo parlando dei pezzi 60, 70, 80, 90. Ora che le canzoni invece sono tutte in digitale, questo è un problema che non esiste più, anche se comunque il suono è piuttosto piatto rispetto al vinile, che era molto più pieno come suono. Va bene, noi proseguiamo il nostro Italia in sette note.
1: Esatto, infatti dagli anni 70 passiamo agli anni 80 per incontrare Gianna Nannini con la sua canzone Voglio il tuo profumo, che ha fatto parte dell'album del 1986 Profumo, infatti, che oltre a essere stato un enorme successo in Italia, ha scalato le classifiche in Austria, Svizzera e Germania.

0: Abbiamo ascoltato Voglio il tuo profumo di Gianna Nannini e adesso andiamo avanti per incontrare gli anni 90.
1: Esatto, e darci un pochino di carica perché ci spostiamo nel 1997 con un cantante mezzo italiano e mezzo spagnolo, la cui madre è stata una grande artista. Stiamo parlando di Miguel Bosé. Lo ritroviamo quest'oggi con un brano che appunto in quell'anno, nel 1997, partecipò anche ad un festival bar, edizione sempre molto seguita nel nostro paese. L'Autoradio!

0: Abbiamo ritrovato quest'oggi in Italia in sette note il Miguel Bosé con l'autoradio. Chissà quante volte questa canzone è stata passata nelle autoradio, non solamente nelle radio, nelle autoradio. Prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Adesso te, Angela, per entrare negli anni 2000.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo con precisione nel 2004 per andare ad ascoltare un artista che dopo un'iniziale carriera avviata nel 1985 con la musica dance si è spostato alla musica leggera italiana. Lo riascoltiamo oggi con Non è mai un errore, Raff.

0: bellissimo pezzo di rap con Non è mai un errore. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Vi siete stretti ascoltando questa canzone di Raff, tanto triste quanto romantica? Effettivamente siamo stati molto morbidi in questa puntata di Italia in sette note, perché da Adamo ai Panda, Gianna Nannini, per proseguire con Miguel Bosé e Raff siamo stati morbidi, forse troppo? Allora vediamo di rifarci con l'ultima canzone in programma. E lo facciamo con questo singolo di qualche anno fa, di alcuni anni fa, dei Club Dogo, direttamente da Milano. PES, che parla di giocare ai videogames in casa, belli, tranquilli, rilassati, con un po' di questo sound che sa di Giamaica, no? PES!

0: Bricconcella è già finita, purtroppo. Vi devo confessare che l'ho ballata, mi ha ballato anche la testa. PES per i Club Dogo in chiusura del nostro appuntamento di oggi di Italia in Sette Note.
1: Esatto, infatti Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi,
0: non mancate, ciao.
2: Abbiamo trasmesso Italia in Sette Note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Secondo quanto trapelato dai media, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe affermato agli alleati che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Intanto il portavoce della Commissione Europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: "Abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti". Si chiude il giallo sulle l'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. Nonostante l'ondata di caldo, la terza che sta colpendo l'Italia in queste ore, la Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo gialla per piogge temporali per la giornata di domani su 5 regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Wimbledon, Marta Kostiuk supera Jasmine Paolini nei quarti di finale con una partita sempre sotto controllo, 6-3-6-2 il punteggio a favore della tennista ucraina, che trova così la prima semifinale in carriera a Wimbledon, dopo quella già raggiunta un mese fa a Roland Garros. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebimeteo.

0: Altra giornata, quella di giovedì 9 luglio, sulla nostra penisola con l'anticiclone dominante, a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti, ma locali disturbi si riattiveranno lungo l'Appennino, sono soprattutto i settori montuosi del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania a risentirne, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, dunque di breve durata. Gran caldo ancora intenso e fastidioso, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con i picchi più elevati anche prossimi ai 35-36 gradi, un caldo che si farà sentire anche nella notte all'alba e in alcune località non scenderemo al di sotto dei 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo un possibile cambiamento tra venerdì e sabato. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Pronto?
2: Pronto, scusi, no, volevamo solo avvisare che la cassa 12 solo con la carta.
1: Cosa c'è?
2: No, la cassa 12 si può pagare solo con la carta, le altre si può pagare anche in contanti.
1: Non capisco niente.

Beh, noi lo diciamo per voi, perché vi vediamo in fila magari per 4-5 minuti e poi arrivate alle casse e i contanti non funzionano, quindi leggete bene prima di arrivare con il carrello, lo dico sempre, fate una fatica in meno. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto al microfono con voi, che così ha aperto le porte del suo market, vede con quale grinta voi vi state addentrando tra i nostri scaffali. Non sgomitate, perché tanto abbiamo un'ora da trascorrere insieme, buona musica di qualità, notizie improbabili e situazioni complesse.

E per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Rodomiro nel ritardo perpetuo. San Rodomiro nacque tardi, parlò tardi, prese i voti tardi e arrivò tardi anche alla propria beatificazione. Una volta invitato a una messa solenne si presentò con 2 giorni di ritardo, ma portando pane e vino freschi, così almeno la comunione è di giornata, disse. La sua filosofia era semplice: Dio non guarda l'orario, guarda se arrivi. È patrono dei ritardatari cronici, dei treni regionali e delle persone che rispondono ai messaggi quando se la sentono.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, ti parlo?
1: Pronto, scusi, no, la disturbo gentilmente un attimo, perché abbiamo parlato di San Rodomiro proprio adesso.
0: Chi avete parlato?
1: Di San Rodomiro, però quello del ritardo perpetuo, praticamente arrivava tardi sempre. Quindi cosa può aggiungere? Cosa può aggiungere in caso?
0: Io posso dire che ho qualche 90 anni.
1: Ah, beh, li porta bene.
0: E quindi non sono, e poi vengo un po' dall'operaio.
1: Dal lavoro di classe operaia, diciamo così.
0: Quindi posso dire poche cose.
1: Ma cosa faceva di lavoro? Mi perdoni se le faccio questa domanda.
0: Ho lavorato in campagna molti anni.
1: Ah, quindi nell'agricoltura, diciamo così. Ecco, e quindi lei nel periodo in cui ha lavorato così non ha mai sentito parlare di San Rodomiro del ritardo perpetuo, quando uno magari arrivava?
0: No, non sono informato, io non sono, perché sono cresciuto in questo modo e io non ho mai dato uno schiaffo né a uno e nemmeno l'ho ricevuto, quindi per solo acqua e pane, basta.
1: Quindi diciamo che la violenza non è mai un mezzo giustificato, come si dice, non bisogna mai utilizzare. Però quando uno arrivava in ritardo al lavoro non diceva sei come San Rodomiro che arriva in ritardo?
0: Guardi, adesso io sono qui in cucina che devo, perché vivo un po' da solo. Beh, saluto.

0: a casa la pagnotta. Vado nei campi pronto per la vendemmia, una pistola mi punta la tempia. Mamma è lì che prepara la cena, la bisnonna le insegna la sfoglia. Poi Fernando parla della guerra, questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la bufera.
1: Questo posto non sembra la terra.

0: se non pulisci la vasca idromassaggio per 10 anni, cosa può accadere? Quando Sarah Crowe ha deciso di pulire la vasca idromassaggio inutilizzata da un decennio, non immaginava che il suo esperimento di pulizia si sarebbe trasformato in un vero e proprio show virale un tantino disgustoso. La hairstylist statunitense di 33 anni si era trasferita in Illinois nel 2019 in un'abitazione dotata di una vasca installata nel 2015. La scorsa settimana la donna, che ha deciso attraverso che era arrivato il momento di scoprire cosa si nascondeva nei getti, ha chiesto al figlio di filmare la scena. Quando ho premuto il pulsante per accenderli, sinceramente non ero nemmeno sicura che avrebbe funzionato, ha raccontato la 33enne. Quando ho visto tutta la muffa uscire, ho pensato: è peggio di quanto pensassi, il nero ha invaso tutta l'acqua. Dopo lo shock iniziale, la donna ha provato un trucco letto online usando le capsule per la lavastoviglie. L'ho lasciata funzionare per circa 3 minuti prima di rendermi conto che dovevo svuotarla e ricominciare da capo. Dopo una serie di trattamenti e un po' di olio di gomito, la vasca è tornata finalmente pulita e utilizzabile.
1: Come dici? Non ho capito.
0: No, 10 anni senza pulire la vasca da bagno, poi si sono lamentati che l'acqua fosse uscita nera.
1: Ma io non lo so, a parte che non mi sono lamentata perché anche alle volte con le tubature c'era un zampa marroni, però qui da me, io sto al 5° piano, se vuoi dico garage, non mi è venuta tanto nera. Era un po' marroncina.
0: A volte può capitare che esca acqua marrone, ma perché magari fanno dei lavori sulla strada, chiudono. Ecco, invece no, questa signora ha detto che per 10 anni non era stata lavata la vasca idromassaggio, e quando lei l'ha lavata, insomma, ha incominciato a pulirla, è proprio uscita nera l'acqua.
1: Io le posso dire solo che io, la mia, c'era tappata la vasca da bagno, no, il coso. C'è venuto proprio l'idraulico e l'ha pulita. Ed è questo che io non c'ho idromassaggio, io c'ho quella normale, capito?
0: Però l'acqua esce bianca, esce pulita.
1: Sì, fino a ieri mi sono fatto il bagno pure ieri.
0: Ho capito.
1: A me sì.
0: Stamattina è uscita bianca, non ha visto se fosse uscita nera o marrone.
1: Allora, aspetta un attimo, perché questa è la cucina e era bianca.
0: Sì.
1: Aspetta,
0: prego.
1: No, adesso esce bianca.
0: Esce bianca, l'importante è quello. Va bene, grazie signora, buona giornata.
1: Niente.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, in merito alla data, 4-3-1943.
0: Che cosa?
1: La data del brano di De Gregori.
0: Ma scusi, ci avevo discorso stamattina, buongiorno.
1: 4-3-1943 è un'altra traccia forte di De Gregori che tratta in modo in parte ironico e in parte serio la temporalità, la storia personale, la memoria. Nella versione live risalta la coralità, l'energia, l'interazione con la band. Il brano, pur essendo ormai noto nel contesto del tour, assume un ruolo simbolico. I due cantautori lo usano come momento di celebrazione ma anche di riflessione. Mostra come l'album non sia solo un greatest hits live, ma un'occasione per dare vita nuova alle canzoni.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, volevamo chiederle se anche secondo lei il brano sembra ben fatto, ben arrangiato.
0: Che cosa?
1: La canzone, quella di De Gregori.
0: Non rispondo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto, pronto, salve, pronto. Prego, prego.
1: Pronto, mi dica.
0: Pronto, salve, prego.
1: Che vuole?
0: Cosa voleva che mi ha detto pronto?
1: Ma no, lei che mi ha chiamato, scusa, eh.
0: Ho capito, però lei ha detto pronto, no? Anch'io. Quindi le dicevo cosa aveva bisogno.
1: Io niente. Io non l'ho chiamata,
0: Ma com'è possibile?
1: Com'è possibile? Ma sono al telefono, non le risponde, scusa, eh.
0: Ma lei ha detto pronto, giusto?
1: Perché, che devo dire?
0: Appunto, anch'io ho detto così, quindi le chiedevo cosa aveva bisogno.
1: Io non ho bisogno di niente, scusa, è lei che mi ha chiamato, arrivederci.

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Come di consuetudine, tutte le settimane, circa a metà del nostro programma, ospitiamo il miglior mercato indipendente. Con noi quest'oggi, oggi, con il singolo 101, Lavinia Ferro, che vi vado a presentare. Lavinia, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
0: Ciao Lavinia. Allora, il titolo 101 lancia un messaggio bellissimo. Spesso è proprio il 101esimo tentativo quello che fa la differenza. Da dove nasce l'ispirazione per questo brano e quanto c'è della tua storia personale in questa filosofia del non arrendersi mai?
1: Allora, qua c'è tantissimo di me, proprio potrei dirti il 100% di me in questa canzone. È nata perché da qualche mese a questa parte sono tornata ad allenarmi in palestra in modo un po' più sostenuto. Io faccio ginnastica artistica.
0: Ah, bello.
1: E la mia vecchia squadra mi ha chiesto se ero disponibile a tornare a gareggiare insieme a loro dopo ben 12 anni lontana dai campi gara, e quindi proprio questa canzone è nata in palestra, in sostanza, perché appunto sono tornata a mettermi in gioco.
0: E beh, comunque dopo 12 anni immagino che tu in questi anni comunque abbia continuato nell'attività fisica, ma a livello così professionale deve essere comunque un ritorno importante.
1: Esattamente, sì, poi sai, comunque 12 anni fa c'era un altro fisico, un altro fiato, certo. Non c'era il lavoro, quindi
0: soprattutto il lavoro che frena abbastanza.
1: Esatto,
0: è una cosa comune un po' a tutti quanti. Allora, la canzone parla di trasformare appunto gli ostacoli in punti di partenza, un'esperienza in cui tutti possiamo rispecchiarci. Che tipo di energia o di scintilla speri di trasmettere a chi si trova in un momento di salita e ascolta alla radio la tua canzone?
1: Beh, come per me stessa, io dico a chi ci ascolta, a chi mi ascolta e ascolta questa canzone, di non arrendersi mai, che la strada appunto è in salita, ci sono tante tante salite, ci saranno tante cadute, ma l'importante è appunto non arrendersi, perché come dice la canzone, 100 tentativi al 101esimo uno ce la fa.
0: Esattamente, ed è proprio una cosa importante da sottolineare, perché spesso quando si arriva lì che si dice non ce la faccio, è proprio lì il momento che invece ci si riesce.
1: Non bisogna mollare.
0: Perfetto Lavinia, allora prima di ascoltare 101 dacci dei contatti per venirti a cercare sul web.
1: Allora, mi trovate su Instagram con il nome di Lavi_, che è il trattino basso, Ferro, sono lì, altrimenti su TikTok Lavinia Ferro Official, oppure su Facebook Lavinia Ferro.
0: 101 di Lavinia Ferro quest'oggi al Supermarket Show. Lavinia, ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e sportivo a questo punto.
1: Sì.
0: E ci ascoltiamo 101, grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie mille.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, Bartolazzi, il corriere, per pianificare la consegna.
0: Non ho capito, scusi.
1: La consegna del pacco che deve ricevere la prossima settimana, cioè possiamo portarlo noi o venite a ritirare voi?
0: No, ma lei si è sbagliato il numero.
1: Ah, no, aspetta un secondo che ricontrollo, non vorrei far confusione. Allora, io ho uno scarico su Via delle Rimembranze 13A. Ah.
0: Sì.
1: Quella viene dall'imbalsamatura di Pordenone.
0: Sì.
1: È roba sua, sì.
0: Sì, sì.
1: È un cinghiale imbalsamato, è bello ingombrante, per quello lo dobbiamo portare lì col camion, perché non so se lei lo riesce a caricare in macchina.
0: No, noi non abbiamo ordinato nessun cinghiale, grazie.
1: Ma scusi, ma è il nome suo, così facciamo noi qua, mi perdoni?
0: Ah, ma noi, io non lo so cosa devi fare.
1: No, cosa deve fare, cosa devo farci io? Cioè, cosa ce lo teniamo qua, non è che possiamo tenere un cinghiale imbalsamato?
0: No, adesso siete con mio figlio.
1: L'ha ordinato suo figlio?
0: Ah, non lo so.
1: No, perché è imbalsamato. Non è pesante, però è molto ingombrante perché è imbalsamato.
0: Sì, ma adesso sento che si è fatto lui.
1: Ma chi va a caccia, scusi, è roba vostra?
0: Maurizio! No, guardate, avete ordinato un cinghiale? No, qui stanno chiamando. Dice che è molto ingombrante. Pronto? No, loro non hanno ordinato nessun cinghiale.
1: E chi l'ha ordinato a loro, scusi?
0: Ah, non lo so.
1: Lo lasciamo sotto casa, noi lo lasciamo lì. Dopo.
0: Noi qui non sappiamo niente.
1: No, nel senso, il camion arriva lì la prossima settimana, glielo scarica sotto casa e poi va via, perché non è da pagare, è solo da scaricare. Lo mettiamo lì davanti.
0: No, pure, fate voi, noi non abbiamo ordinato niente. Grazie, arrivederci.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine purtroppo anche questa puntata. Voglio ricordarvi che se volete riascoltare le nostre interviste dovrete collegarvi alla pagina Spotify Le interviste di Supermarket, che poi trovate alla stessa sezione anche su Amazon Music, su Audible, su TuneIn, insomma le principali piattaforme di divulgazione streaming con tutti gli artisti che vengono a trovarci all'interno del nostro supermercato. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: shine.
1: Senti come soffia bene.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Sparatoria in un liceo in Baviera, Schongau, in Germania. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite, ma si sta ancora accertando il numero e la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia. Si tratta di un sedicenne. Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara. Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Ora in Italia, tragico incidente stradale sulla A1. Una bimba di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori quando l'auto si è ribaltata, finendo fuori dalla carreggiata. Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato a Salerno perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo avrebbe infatti prima infastidito alcune turiste per poi molestarne una, appena maggiorenne, baciandola e con approcci sessuali. Aggredite invece le sue amiche, intervenute per aiutarla. Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 e 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la Toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con i Jafar Zadikon, DJ, va.

in palinsesto per quanto concerne la vostra antenna del cuore con l'appuntamento, per l'appuntamento con la redazione di setteva.fm per quello che è l'aggiornamento quotidiano con 8 tracce estrapolate dalla playlist, dalla graduatoria della DJK7, le migliori, le tracce del momento, quelle più ballabili, quelle più irresistibili. Ed estate c'è un grandissimo sgomitare, perché insomma si balla anche di più, diciamolo, il caldo si va sicuramente ad esorcizzare facendo un movimento di più, anche perché oddio, i più fortunati vanno in locali climatizzati, però il vero ballo dell'estate è all'aperto, quindi qualsiasi sia la temperatura, poi tuffo a mare e ci si rinfresca in questa maniera. Però non è di questo dobbiamo parlare, non dobbiamo rubare tempo alla musica. Super new entry, altissima, direttamente in zona 23, un personaggio irresistibile con delle foto mozzafiato, vive tra Dubai e l'Italia, però impareremo a conoscerla perché siamo sulle sue tracce, sicuramente riusciremo ad averla almeno in telefonica, nel caso più fortunato in una sua visita in Italia magari verrà a trovarci anche in studio. Stiamo parlando di Marty Twerk e ascoltiamo da lei questa irresistibile Sei Mio.

non ammette mezze misure, davvero conturbante, pieno di sensualità, con anche i suoi cambi di ritmo, luci molto molto assenti, pista buia per creare l'assenza, giusto qualche lenta flashata di strobo lux. Consiglio a coloro che vanno ad adoperarsi nella situazione di datore luci, no? È così che si chiama la nomenclatura precisa di coloro che fanno i colori, no? Per quanto concerne le attività in pista.

In salita dalla posizione 25, l'edizione Remix 2026 raggiunge zona 20, più 5 sul ruino di massa. Ed eccoli qua i tamburi estivi, ancora dance italiana, Ital Disco, perché torna.

Gigi Moi che arriva direttamente, esordisce in posizione 17 perché davvero esplode, è partita con molta autoironia con Antonio Dagnè, poi un altro pezzo, brani comunque divertenti come la sigla del talk show di Antonio Gentile, Casa Antonio, ma adesso fa davvero sul serio, pezzone estivo, davvero voce sensuale, tutta quanta da ballare dall'inizio alla fine, testo in italiano con grande sensualità, tema amore senza mezzi termini, e vabbè, un pezzo che avremo sicuramente nelle alte sfere della nostra DJ K7 e non solo. Adesso però è tempo di passare in zona 14 con Camel Fat, Josh Gigante e Chiuda, perché arriva So Good.

Falco indimenticato e indimenticabile, che ha portato certi suoni gutturali di un vocal di Mitteleuropa ad essere decisamente, ritmatamente, dense recite.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va セネアルテラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
3: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
4: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
5: Pronto, eccomi.
4: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
5: Sai, grazie a te.
4: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Sì, ragazzi, ma direi che io sono fortunato. La fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine. Di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
5: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre a un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
4: Ecco Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passione. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
5: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, lo inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
4: Vabbè Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
5: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
4: sì,
5: serve sempre.
4: Tra l'altro da un po' ha introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
5: esatto,
4: bisogna
5: sì, quindi ancora più ansia.
4: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa negativa, però per allora per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
5: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche sì. Se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece
1: quello,
0: è molto bello questo, quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

0: Monica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico, soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Eh beh, insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Walter Lavitola è a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. A margine del vertice NATO di Ankara, il presidente francese Macron ha messo l'accento su future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi la coalizione si riunirà nuovamente, ha aggiunto Macron. Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna al più 2,1% e al più 1,8%, stima in ribasso per la Francia e la Germania. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Koch centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Pau, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Il norvegese Train rimane maglia gialla. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmin Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
1: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento, sai. Io sono sempre stato realista, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
0: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosi centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Po, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
3: Un saluto ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un'altra giornata, quella di giovedì 9 luglio, sulla nostra penisola con l'anticiclone dominante, a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Ma locali disturbi si riattiveranno lungo l'Appennino, sono soprattutto i settori montuosi del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania a risentirne. Ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, dunque di breve durata. Gran caldo ancora intenso e fastidioso, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con i picchi più elevati anche prossimi ai 35-36 gradi, un caldo che si farà sentire anche nella notte all'alba e in alcune località non scenderemo al di sotto dei 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo un possibile cambiamento tra venerdì e sabato. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Buonasera dalla redazione. Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena il bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi usati dalle forze russe contro le città ucraine. Il presidente francese Macron ha evocato, a margine del vertice NATO di Ankara, future esercitazioni militari congiunte degli stati aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Il prossimo 13 luglio a Parigi, continua Macron, la coalizione dei volenterosi si riunirà nuovamente. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Il tennis si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Fury. 6-4, 7-6, 6-0 lo score in poco più di 2 ore di gioco. Una prova perfetta del numero 114 al mondo, che diventa la seconda wildcard di sempre in semifinale a Wimbledon. Fuori anche Jasmine Paolini. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie dal Bellunese. Iniziamo con un incidente avvenuto a Sargnano, dove due pedoni sono rimasti feriti nella tarda serata di ieri, 7 luglio. Un'autovettura finita fuori controllo si è ribaltata in un canale a bordo carreggiata. L'allerta è scattata intorno alle 22:30 e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente. Passiamo ora a un aggiornamento climatico. Giugno 2026 è stato registrato come il quarto giugno più caldo degli ultimi 35 anni nelle Dolomiti bellunesi. Secondo un report di ARPAV, il mese ha visto temperature eccezionali e ghiacciai sotto pressione, con la marmolada che ha superato lo zero per ben 15 giorni. In ambito di trasporto pubblico, la Giunta regionale ha confermato l'autonomia del Bellunese, escludendo la fusione con Treviso e il bacino unico. Questa decisione, che segue la legge regionale 8/2025, riconosce ufficialmente la gestione autonoma del trasporto pubblico nella provincia. Rimanendo in tema di amministrazione, il presidente della provincia di Belluno, Marco Staunovo Polacco, ha assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali della maggioranza, delineando così l'assetto politico dell'ente. Tuttavia, la carica di vicepresidente rimane ancora vacante. Infine, le opposizioni in consiglio comunale hanno espresso un giudizio severo sull'amministrazione guidata da Viviana Fusaro, definendo il suo mandato come fallimentare. A 4 anni dall'insediamento, i gruppi di opposizione hanno criticato la mancanza di visione e l'incapacità di mantenere le promesse elettorali, evidenziando anche tensioni interne alla Giunta. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: 80 e 90,
1: scelta con la mente
0: e con il cuore.
1: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Paolo Spagnolo. Paolo Spagnolo. Paolo Spagnolo.
1: Facciamolo andare, eh? Facciamolo andare, facciamolo andare, facciamolo andare. Passeggiate? Manina manina? Siamo in stazione, no? Ci godiamo un po' il tempo, il caldo, il buio. Musica, musica, musica, musica che arriva dagli altoparlanti, appuntamento che si rinnova di settimana in settimana, dove tutto è possibile. Consiglio a chi non ascolti, a chi non ascolta la radio stasera, di piazzarsi davanti alla TV e guardarsi, innamorarsi sotto la neve.

0: Joe Beck. Ti copro le spalle se vuoi. Comunque ti ho preso.
1: I got you.

Che poi la cosa più carina è che ti sei lasciata prendere e io ti ho preso. Siamo in stazione, ragazzi, anche stasera ci mettiamo un po' di fantasia. Come dicevo, se qualcuno magari non apprezza il viaggiare su un treno, può sempre comunque incollarsi al TV, alla TV. Ho visto che c'è un bel film, Innamorarsi sotto la neve. È molto rinfrescante, sicuramente.

Come sempre in assoluta libertà, noi ci dedichiamo a una piccola passeggiata, giusto per far passare il tempo, visto e considerato che poi puntualmente a partire dalle 22, dal binario 2, saliremo sul nostro convoglio anche questa sera con il nostro macchinista, sempre comunque attento, anche oggi nel pomeriggio mi ha tenuto informato, giustamente con il convoglio elettrico stasera, anche stasera, anche perché non abbiamo voglia di tanto fumo, tanto calore. Ho visto che lì in fondo c'è anche Monica.

fioccano, visto che si parla di neve, fioccano già i messaggi. Se vedi un tipo con magnifici occhi verdi, digli che la biondina è al bar, ma se preferisce guardare il film Innamorarsi sotto la neve, pazienza, ci sono altri viaggiatori interessanti a fare compagnia in viaggio alla biondina, quella di Genova. Vabbè. Si sa mai, si sa mai.

noi sicuramente ci dedichiamo alla passeggiata. Poi sempre un piacere, no? Poi all'imbrunire così. Già all'orizzonte si vede il sole che sta calando. Le luci artificiali, le pensiline. L'obiettivo è raggiungere un bar al più presto e prenderci un caffè doppio.

ci portiamo sempre presso qualche segretino, piccolo piccolo, qualche scheletro nell'armadio. Secret of My Life, East 17. Poi c'è una notte e forse mai più. Poi dipende. Basta un semplice click ed eccola qui.

0: siamo qui.
1: Facciamo sempre in tempo a pentirci. Ci pentiremo? Chissà, si sa mai.
0: Notte forse mai più, ma non te ne pentirai. E fammi vedere.
1: È passato sicuramente un po' di tempo. Eiffel 65 con una notte, o forse mai più. Intanto sono entrato al bar della stazione. Ho già il giornale tra le mani e mi voglio godere il

Che dice l'oroscopo? Incontri fortunati. Eh beh, che sia la notte giusta, che sia il viaggio giusto, lo scopriremo solo vivendo, e a partire dalle 22 saliremo sul nostro night train, come al solito raggiungeremo il buio più profondo, poi correremo in lungo in largo fino al capolinea.

forse la ricerca di un po' di tutti, no? Del proprio tipo d'amore, l'amore ideale. A volte sta solo nella nostra mente, nella nostra anima, nel nostro cuore. My kind of love. È la musica imperterrita che non si ferma mai per la vita che verrà. Finlay.

situazioni molto molto rassicuranti, nuove conoscenze, intrecci vari, viaggio incredibile. Vi consiglio un viaggio sul treno. Grazie all'oroscopo, va bene. Pochi minuti e partiremo ancora una volta insieme alle 40 o più radio collegate in interconnessione anche stasera. Viaggeremo all'insolito ritmo che ormai conosciamo.

0: Che cosa ci aspetterà stasera?
1: Chissà che cosa succederà.
0: Vedo l'occhione del convoglio che sta entrando in stazione con il nostro macchinista Luca, sempre pronto. Signori in carrozza,
1: si parte. Questo è Night Train.
0: Come al solito ci armiamo di fantasia, di immaginazione, anche stasera voleremo alti.

C'è sempre un po' di movimento appena si sale sulla treno. Il corridoio del treno è piuttosto affollato, io sono il capotreno. I nostri passeggeri, i nostri viaggiatori, i nostri sognatori stanno prendendo posto nei propri scompartimenti e la musica arriva dagli altoparlanti incredibilmente come un treno che corre, un cuore che batte. Mettici come al solito un po' di fantasia, un po' di immaginazione. E poi qualcosa succederà. Se hai la possibilità, se non stai guidando, se non hai nessuno vicino, chiudi gli occhi, goditi un po' di relax. Don't do that.

Intanto mia figlia, quella più grande, gira per il mondo insieme ad Alba. Sono a Cipro. Ciao Emi, ciao Alba, benvenuti. Benedetta invece allo scompartimento numero 3, tranquilla. Frankie Goes to Hollywood.

Intanto il corridoio si è tranquillizzato, adesso è libero. E... il mio lavoro di capotreno è quello di obliterare i titoli di viaggio, quindi andrò avanti e indietro per tutto il tempo. Entrerò negli scompartimenti e chiederò gentilmente: signori, il biglietto. Qualcuno dirà: benvenuto nella mia vita. Come into my life.

dalla mia consueta passeggiata. Ho già incontrato Jack, la biondina, al vagone ristorante. Sono preparatissimi stasera, gasatissimi poi. Hanno tutte le intenzioni di fare qualcosa di straordinario stasera, con dei drink incredibili. Poi magari più tardi ci passiamo pure anche, no? E intanto, la musica dagli altoparlanti è piuttosto ritmata.

Ce lo siamo chiesti tante volte. Ce lo siamo chiesti davvero tantissime volte. Che cos'è l'amore? What is love?

Come Jack, che cos'è che volevi? Qualcosa di... Terrazza Martini? lo so io. Vuoi qualcosa di più rilassante?

velocità di crociera 250 km orari, temperatura ambiente 24 gradi, si sta bene. C'è anche la voglia di ballare, se c'è voglia. Intanto siete saliti su Night Train, è un altro viaggio, un altro modo di viaggiare, dove basta un semplice click, la radio si accende, all'improvviso ti ritrovi catapultato dentro qualcosa di incredibile, qualcosa che non ha niente a che fare con il mondo del giorno, qualcosa che arriva soprattutto alla sera, alla notte, quando alle 22 dal binario 2 si sale su un treno meraviglioso, fantastico, e si parte, si va. Arriveremo insieme al capolinea, al momento in cui incontreremo le streghe, i fantasmi e soprattutto scoccherà la mezzanotte e le lancette si baceranno.

all'appello anche Agostino, che mi scrive da Simeri Mare, Catanzaro. Radio Amore Catanzaro c'è. Buona serata. Ciao Agostino, buona serata. E soprattutto, buon mare. Vabbè, ci avete il mare fuori dalla porta. Arriverò da quelle parti, eh. Fai attenzione che quando arrivo, arrivo, eh. Ma stasera non posso lasciarvi solo, non posso proprio lasciarvi solo. Ci mancherebbe altro. Anche stasera viaggeremo all'unisono con il ritmo, il treno che corre, un cuore che batte. George McCree, 1975-76 o giù di lì, con questa I

dal vagone di testa, messaggio di servizio dal nostro Luca, macchinista. Stasera sono nervoso e per dispetto vi spengo l'aria condizionata. E poi la bionda si arrabbia. Metteci un po' di fantasia, un po' di immaginazione, ma soprattutto portate davvero a Luca, che è un po' nervoso stasera. Anche stasera si sta insieme così.

Poi la musica arriva piano dagli altoparlanti e tutto questo stimola la voglia di sognare, di pensare, di lasciarsi andare probabilmente a qualcosa che vorresti con tutto te stesso. Ma continui il tuo lavoro di capotreno, obliterare i titoli di viaggio o più semplicemente timbrare i biglietti. Incontri tantissima gente, qualcuno che ti sorride, qualcuno che ti dà una pacca sulla spalla. Ciao, come stai? Bene. Uno sguardo che incontra un altro sguardo, un sorriso che rimbalza all'improvviso sul tuo viso e è il viaggiare su un treno come questo, dove fantasia, emozioni, musica, poesia si mescolano in modo troppo facile e lasci andare così.

il suono. Le cose che passano, arrivano, non sono mai le stesse. Come il nostro viaggio non è mai uguale. C'è sempre qualcosa di diverso che vive insieme a te. E lo farà anche stanotte, per tutto il tempo.

delusioni, malinconia, stress. Lo lasci fuori dalla porta e non te ne frega niente. Lasci andare la musica. Di tanto in tanto c'è qualcosa che ti piace. Alzi il volume, la prendi, la stringi, te la porti al cuore e via!

non si ferma mai. Le cose che si mescolano con assoluta tranquillità è quello che può arrivare solo in una radio, questa radio.

Sicuramente non c'è poesia migliore che una chitarra nel cuore della notte che ti racconta la sua vita. Gioia, dolore, disperazione, tutto in un modo strano di accarezzare le corde di una chitarra così.

ci possiamo raccontare tantissime cose, no? Parliamo un po' di noi, di quello che ci sta attorno, di quello che abbiamo e che ci passa per la mente, perché no? O quello che ci piacerebbe facesse battere il nostro cuore in maniera straordinaria. Facciamo così? Dai, chiudi gli occhi.

mentre Luca il macchinista mi scrive: mandala da me a protestare, perché se non c'è l'aria condizionata poi la bionda si arrabbia, no? Poi invece c'è Lara che mi scrive: dimmi come posso fare per non ascoltarti. Spegni la radio, semplice, no? Ci metti un po' di fantasia, un po' di immaginazione, lasci andare l'acceleratore, tu che sei al volante, e ti piace questa cosa? Una cosa strana, davvero. Non la sentivi da un po' di tempo? Ed è una cosa che ti piace. Chiudi gli occhi, sali, vieni con noi.

La cosa strana è che ogni viaggio, ogni volta che si sta insieme, le cose ti lasciano sempre con il sorriso. Qualcosa che succede attorno a te, una cosa che ti piace tanto.

0: su questo treno stasera. Sta rientrando a casa. Bene, bene. Poi passo a salutarti, va bene? Anzi, ci vediamo da Jack, se ti va.
1: Incontri sempre qualcuno lungo il percorso, lungo il corridoio. Io sono il capotreno e questo è Night Train.

come al solito, niente è a caso e niente è per caso. Tutto arriva con un senso, tutto ha un senso. ACM Sessual Alien nella versione un po' più dance, se vogliamo. Ma quando è troppo, eh?

Piccolo palcoscenico al vagone ristorante. Qualcuno che si esibisce solo per pochi intimi. Qualcuno che soffia dentro ad un sax che ci racconta la sua storia. Questo è Night Train. E se senti un treno che corre, vuol dire che ci sei su, fratello. Anche stasera, stanotte, la musica qui da noi non si ferma mai.

0: Ehi Jack, qual è il tuo numero fortunato? 14? Perché il 14? Me lo dici dopo? Va bene.
1: C'è un po' di gente da Jack. Il bancone affollatissimo stasera, drink. Che è un caffè, che è un drink analcolico con tantissimo ghiaccio. E la musica, che non può mancare mai. Da una chitarra ad un sax, il salto è breve.

di alzare il volume al massimo. È strano, eh? Io faccio così anche su Night Train. Quando c'è qualcosa che mi piace, allungo la mano, alzo il volume, lo sparo al massimo. È così che mi piace.

potrebbe raccontare. Ma lasciamo andare la musica, musica, musica, musica, musica, musica. Le parole ci stanno, ci piace così.

Anche stasera viaggiamo intorno al mondo e c'è anche Ginny dal Texas che mi saluta. Ciao Ginny, benvenuta su Night Train. Tantissime sono le stazioni, di tanto in tanto il treno rallenta, si ferma, qualcuno che scende, qualcuno che sale e poi si riparte ad altissima velocità.

viene in mente un amico che si chiama Jack Folla, un DJ sul braccio o nel braccio della morte ad Alcatraz. Ciao Jack. Salutami Diego Cuggia.

Cos'è quel numero 35 che ho sulla spalla? Sono gli anni che ho. La maglietta di Boston, per salutare gli amici che mi stanno ascoltando da Boston, ma anche da Detroit. Saluto Kathy. Salutiamo gli amici che ci stanno seguendo dal Canada. Anche loro ci sono, anche se lì è pomeriggio. Miami non pervenuta stasera, sono indaffarati. L'importante è che Radio Amore Catanzaro ci sia. Ciao Agostino. Il ritmo si sente, eh? Viaggia. Viaggia con tutti noi, con tutti voi. Ci sentiamo solo e semplicemente dei protagonisti di un film. Noi ci mettiamo la musica, la colonna sonora e tutto il resto è nelle vostre mani.

0: piccolo palcoscenico dove c'è sempre qualcuno che si presta, si esibisce per pochi intimi. Dopo il bancone, sulla destra, c'è il mio tavolo dove di tanto in tanto io mi siedo, ma a volte non da solo, a volte in piacevole compagnia, a volte qualcuno che si ferma e mi chiede: mi posso sedere con lei, capotreno? Certo, facciamolo. Beviamoci qualcosa, dai. Ehi, Jack, ci porti qualcosa di bello, di buono? Ok. Mi raccomando, non esagerare con l'alcol.
1: Tutto il resto è fantasia.

Come al solito Roby alza la mano e dice: nella prima metà di giugno ti ho suonato sia a Detroit sia a New York. Noi giriamo il mondo, se non altro lo facciamo con la musica, il nostro modo di stare insieme e soprattutto viverlo questo buio, fantasticando un po', quel po' che si può. Ci ritagliamo un po' di fantasia, un po' di paradiso, ci rimaniamo il tempo che ci pare e piace, e poi, quello che deve succedere, succeda. Ma se dobbiamo farla andare, lasciamola andare.

lasciamolo andare. La lasciamo andare, facciamolo. Ci sono delle cose che devono arrivare per forza e se non altro sono quelle cose che ti fanno sorridere in certi momenti. Mescoli i pensieri alla musica, alle note che si confonde con un treno che corre, con chi sta guardando dal finestrino cercando di capire, di intuire se c'è il buio, se ce n'è abbastanza, se ci sono le stelle, se c'è una stella. La cerchi, forse la vuoi, forse non la vuoi, forse la vuoi lasciare andare. Chiudi il finestrino, ti prendi il corridoio e corri da Jack.

Marco scrive: non riesco ad addormentarmi con questa musica. Devo fare qualcosa di più tranquillo? Va bene, fra non molto arriverà ancora qualcosa di più tranquillo. Intanto rimani con gli occhioni spalancati e guarda il soffitto.

Mary e Terry hanno finito il loro lavoro nel ristorante, stanno sistemando le ultime cose. La radio è accesa, la musica c'è, si sta viaggiando, si sta insieme. Mi piace. Questo è Night Train. Paolina sorride. Anche lei probabilmente non riesce ad addormentarsi. Spegni la radio, fai prima, no?

Corrado ha scritto semplicemente "Ehi!" E vabbè. Un modo come un altro per dire "Ehi, ci sono!" Ragazzi, ci sono anch'io, eh? Uno strano modo di esserci. L'invisibile, colui che c'è, che non c'è, che quando c'è esagera. Ma sono il capotreno. La mia vita è proprio questa. Salire su un treno, puntualmente. Puntualità quasi svizzera, più che altro spagnola. Fino alla mezzanotte, insieme. Fantastico. In quel momento incontreremo le streghe, quelle carine. I fantasmi. Quelli gelosi. Le vaccette poi, allo scoccare della mezzanotte, è l'unico momento del giorno in cui si baciano. Questo è Night Train. Puoi sempre chiudere gli occhi, e se riesci ad addormentarti, fallo.

Hey Jack, delizioso questo drink, come lo chiami? Come? Invisibile. Jack sa essere, dannatamente bastardo in certi momenti, però mi piace, siamo amici da sempre, quindi ci piace giocare, ci piace farlo così, a volte con la musica, a volte ci guardiamo negli occhi e ci si capisce al volo. Un drink invisibile. Mi aspettavo un bicchiere vuoto però, eh?

accadendo, non so che cosa mi stia accadendo, ma quando c'è la musica così che in qualche modo riesce a liberarmi la mente, a spazzolarmi via ogni cosa, ogni pensiero, ogni momento stressante, ogni cosa che comunque in qualche modo abbia rattristato il mio giorno, la musica deve esserci, deve starci, deve viaggiare insieme a te, a noi, a voi. Questo è Night Train. Un treno che corre, un cuore che batte.

Lo sai una cosa? A volte non riesco a trovare le parole giuste per dirti che mi piacerebbe che ci fossi in questo momento al mio tavolo da Jack, magari per prendere qualcosa insieme, chiacchierare, guardarci negli occhi ed ascoltare un po' di musica, così. Le vibrazioni sonore riescono in qualche modo ad allentare ogni

diamocela fino in fondo, se ti va. Poi la notte è giovane, è lunga. Possiamo stare insieme tutto il tempo, se ti va. Ma anche più tardi, perché no? Questo è Night Train.

Sembra comunque che la musica riesca in qualche modo anche a allontanare le vibrazioni, ma anche il calore di una serata molto calda, dalle temperature altissime. Il suono, le vibrazioni, un treno che corre. Di tanto in tanto abbassi il finestrino, lo apri finché qualcuno non si lamenta e ti godi il vento tra i capelli di un treno che corre, che viaggia. Passeggeri del tempo, sognatori dell'attimo, amanti del stare insieme. Qualcuno è riuscito ad addormentarsi con la guancia al finestrino.

tantissime sono le modalità per mettervi in contatto con noi. Chiedete informazioni alla radio che state ascoltando, comunicare con l'Invisibile, Paolo Spagnolo, l'Invisibile su Facebook, su Instagram uguale, Paolo Spagnolo Invisibile, su Twitch, anche lì, qualcuno che mi sta vedendo in TV, giusto perché lì non sono invisibile, sono poco visibile, ma non invisibile, con la maglietta dei Boston stasera. Fantasticando sempre comunque al massimo, il tempo passa, passa decisamente un po' troppo in fretta quando si sta insieme, quando si sta bene, quando arriva il buio. Ogni mercoledì alla stessa ora si sale su un treno fantastico, un convoglio formato da 10 vagoni, il vagone centrale e il vagone ristorante, dove lì c'è Jack, la biondina, io sono il capotreno e via, andare. Luca il macchinista, stasera è nervoso, voleva chiudere l'aria condizionata. Ho dovuto mandare una cassa d'acqua piena di ghiaccio per farci perdonare.

È il tuo sorriso che fa la differenza. Il tuo modo di esserci. Il tuo modo di essere. Il tuo modo di volare il buio a modo tuo. Di volerlo tenere stretto, stretto, stretto. Di volerlo tutto per te. Ti piace viaggiare. Ti piace sognare. Ti piace chiudere gli occhi. Ti piace sentire l'anima che vive.

Ehi Corrado, ma sai dire solo ehi? Forse volevo mandare il messaggio a qualcun altro. Ti sei sbagliato.

c'è la bionda allo scompartimento numero 6 che apprezza la mia maglietta, gliela regalo. Voglio salutare di nuovo mia figlia Amy e Alba che sono a Cipro. Benedetta invece è appiccicata alla radio nello scompartimento numero 3. La morettina non l'ho vista, c'erano le tendine tirate. Privacy. Let's get lost. Lasciarsi prendere, ma non perdersi d'animo. Non farlo mai. Non vogliamo farlo, non lo faremo neppure stasera.

il semplice guardarsi attorno che ci piace. Sentirsi vivi. Sentirsi soprattutto protagonisti e non semplici comparse di questo film che dura esattamente il buio di una notte insieme.

Chissà com'è andata a finire la storia dell'uomo misterioso con gli occhi verdi della biondina di Genova. Si saranno persi. Si sono persi di vista. E beh, il treno è affollatissimo, c'è un giacco di gente, c'è un sacco di gente. Poi ci sono 10 vagoni. È facile anche perdersi. Poi se spegni il cellulare, non ti trova nessuno, per forza.

avevo detto che Miami mancava l'appello e subito ha alzato la mano. Anche lei si è nascosta nel vagone numero 5, nello scompartimento numero 5. Anche lei con le tendine chiuse. The magic save your life.

Credo che, come non mai, negli ultimi giorni si sia guardato il cielo cercando una nuvola. Un po' di refrigerio. Io sono il Capotreno e di tanto in tanto guardo da finestrino cercando la stella, la mia stella, lassù, in mezzo al buio, la notte. E sempre grazie alla buona stella che tutto viaggia, che tutto sta, tutto c'è, tutto esiste.

Giovanni sorride soprattutto per il capotreno in doccia. Bene, ho approfittato. Abbiamo anche il wagon nuit, il vagone letto, dove praticamente c'è anche la possibilità di farci una doccia. Ne approfittiamo, basta organizzarsi, no? E se dobbiamo farlo, facciamolo.

Non lo so, non lo so. E non lo saprò mai. Se anche stasera, se anche stanotte, qualcuno di noi, qualcuno di voi, è riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio di paradiso. Se non altro ci abbiamo provato, è una cosa che desideriamo davvero da tanto tempo. Viverlo, questo paradiso. Possiamo provarci.

il nostro viaggiare intorno al mondo che ci piace davvero tanto. L'importante è esserci, volerci essere a tutti i costi, o almeno provarci. Il desiderio di qualcosa che hai teneramente nella tua testa e che riesce in qualche modo a regalarti un sorriso. Ci riuscirà anche stasera, stanotte.

che sia quel che sia. Poi, come diciamo sempre, no? Lo scopriremo solo vivendo quello che succede o succederà. Lo capiremo. Se c'è qualcosa che deve succedere,

0: può succedere, no? Che ci si perda. A volte è anche una bellissima cosa perdersi. Magari non per tanto, per un po'. Ci si perde. Poi ci si ritrova. Let's get lost. Let's get lost.
1: Let's get lost.
0: Your love is king. Shade adu. Non servono parole. Ci guardiamo negli occhi.

Non so quanto possa durare un abbraccio così. Semplicemente guardandoci negli occhi e raccontandoci qualsiasi cosa. Senti il cuore che batte davvero forte. E allora te la stringi forte e...

La musica sa essere davvero molto importante. Poi quando arriva dagli altoparlanti e sta in sottofondo a qualcosa che sta per essere vissuto o vissuto completamente dentro al buio, e quando ci si trova a parlare soprattutto di verità, di quello che si prova, di quello che si sente, di quello che si vorrebbe in una notte come questa, chiudi gli occhi, ti lasci andare e se deve essere vero, che sia davvero. Spence.

volte non riesci davvero ad esprimere quello che veramente senti dentro e ti affidi alla musica, semplicemente a quel I saw through. So semplicemente che è vero quello che penso, quello che sento. Lo sento che arriva dal mio profondo, dal cuore, dall'anima. Lo voglio e lo desidero anche stasera, stanotte, e spero sia vero.

Parliamo spesso e volentieri di vibrazioni, di emozioni, di brividi. Tutto questo accade e può accadere solo se lo vogliamo veramente, se lo cerchiamo veramente. E allora ne approfitti in tutti i modi per poterlo vivere alla grande. Ci provi anche stasera, stanotte. Ci proverai per tutto il buio e il tempo che ci rimane. Vivere l'attimo, cogliere l'attimo, goderci l'attimo. Queste sono le vibrazioni più belle. Abbiamo parlato di verità, abbiamo parlato di quello che veramente puoi sentire, puoi provare, ma non riesci ad esprimere, non riesci davvero a farlo se non con un po' di musica. L'amore che provi per il buio, per il semplice desiderio di poterlo fare. Volere a tutti i costi un sogno che sia il più reale possibile. Sorridi perché il piacere, il gusto, la voglia ormai fanno parte di te.

A volte è proprio così che la musica che tiene la fiamma accesa per un cuore che deve battere all'unisono con le note che si confondono nel buio, nel semplice sognare di farlo così, con gli occhi chiusi, con una radio accesa, questa radio. Questo è Night Train.

Sorridi perché ci hai provato con l'intelligenza artificiale, ma ci hai discusso pure con lei. Non vai d'accordo, non ce la fai. Spegni tutto e accendi la musica. L'unica che riesce a comprenderti in fondo. L'unica che riesce a far battere il tuo cuore. L'unica che riesce a far sorridere la tua anima. Così. Ehi, hey Jack, me la fai una rossa? Eh? Sì, mi siedo al tavolo di sempre, tranquillo. Come? È già pronta? Arrivo. Nel men che non si dica, ho chiesto una rossa a Jack. Me la voglio godere fino in fondo, sedermi al tavolo di sempre, subito dopo il bancone alla destra c'è lì, è il mio tavolo. Dalla mia postazione posso guardarmi attorno e capire chi c'è e chi non c'è, e chi riesce e chi è riuscito ad addormentarsi. Può succedere anche questo, no? Attimo dopo attimo e... si arriverà alla mezzanotte. Abbiamo goduto forse del tempo, o almeno ci abbiamo provato. Abbiamo pensato che... si sarebbe potuto fare qualcosa di più, però l'importante è che abbiamo vissuto un po' di tempo insieme su questo treno meraviglioso, fatto di musica, poesia, fantasia e soprattutto di noi.

Ci sono delle cose che devi sentirle dentro per poterle esprimere al meglio. Ci provi, ma non ci riesci. Devi lasciare uscire quello che senti veramente dentro, è qualcosa di profondo. E allora sì, la poesia diventa magica. Questa è un'altra storia.

Tanto più la musica è tranquilla, tanto più è difficile addormentarsi. L'abbiamo scoperto viaggiando e provandoci ad addormentarci con la musica, ma non ci si riesce, no? Non ce la facciamo. Ti piace questo semplice star così bene? Poi, tenendo la musica, l'abbiamo scoperto, no? A volume basso, mentre si è distesi a letto o comodamente seduti in poltrona o distesi sul divano, che quelle vibrazioni dei 40 e 47

rossa. Ah, straordinaria.

un'ennesima sigaretta tra le dita che ti fuma la vita. Poi i tempi sono cambiati, il fumo se n'è andato, meglio così, no? Rimangono comunque dei piacevoli ricordi dentro il buio, la notte, la musica, la musica, la musica. Potremmo parlare di qualche nostro desiderio che abbiamo, che ci piacerebbe avere. Ne abbiamo parlato un sacco di volte, della bacchetta magica, della parola magica, del genio, dei desideri, della macchina del tempo, di quella di spostarci nel men che non si dica da un posto all'altro. Ci sarebbe una confusione incredibile. Poi invece ti limiti a vivere l'attimo in questo momento, così, lasciando andare qualsiasi pensiero che... Un sospiro, un respiro, un semplice guardare, spiare, vedere.

Chi c'è c'è, chi non c'è ci sarà. Però abbiamo viaggiato anche stasera. Di tanto in tanto il treno che rallenta si ferma. Qualcuno che scende, qualcuno che sale. È un po' la nostra vita, no? Qualcuno che è entrato nella nostra vita e non riesci a lasciarlo andare, non ce la fai proprio. Ma poi scende, non lo vedi più, o non lo vedrai fino alla prossima occasione, quando anche lui riprenderà il treno. Oppure scegli uno scompartimento diverso, cerchi di allontanarti, di farlo nel modo migliore, con eleganza. Savoir faire. Continui a giocare, giocare, giocare. Continui a farlo.

Grazie comunque a Fede da Miami che mi ha inviato un paio di foto dove ci sono i binari all'interno della NASA negli USA. Grazie, comunque è sempre un bel pensiero, no? Qualche foto che ci inviate da intorno al mondo ci racconta un po' di voi, ci racconta un po' di dove siete, di cosa fate, di cosa vi piacerebbe fare. E che di tanto in tanto sentite forse un po' la malinconia dell'Italia e di un capotreno che parla un po' troppo, ma è così. Per fortuna non c'è tutte le sere il capotreno, tranquilli. È solo una volta alla settimana, per fortuna. E allora ogni mercoledì alla stessa ora ci si ritrova prima in stazione, facciamo una passeggiata, ci prendiamo un caffè. Io come al solito leggo l'oroscopo perché sono curioso di capire se devo litigare con qualcuno o di non farlo, oppure se devo prendere il treno per forza, o magari posso saltare, no?

stasera mi hanno detto che avrò dei bei incontri, un bel incontro, ma forse quando arriveremo alla stazione, quando arriveremo al capolinea, quando ci saluteremo, poi rimarrò lì, mi fermerò forse qualche minuto in più a salutare gli amici che, come al solito, ci si ritrova e ci salutano e ci si dà appuntamento come al solito al mercoledì successivo.

Doverosissimo invece il saluto e il ringraziamento agli editori delle varie radio collegate in interconnessione. Sto parlando di La Bellezza di 44 radio, ho perso il conto a questo punto, dove c'è la possibilità di farci viaggiare intorno al mondo grazie alle radio che ci ascoltano da ogni dove, grazie anche alle radio che ci

e goderci di un po' di tranquillità, un po' di serenità e strapparci un po' di tempo per dedicarlo a noi stessi.

Ecco, in questo preciso istante mi è venuta in mente una cosa. Quando si diceva Radio Notte Network.

modo come un altro per dire a quelli che c'erano, a quelli che volevano a tutti i costi esserci. Per dire semplicemente che il buio non è mai lo stesso.

Ehi hey Jack, mancano pochi minuti al capolinea, eh? Com'è? Stai già sistemando, vedo. Vedo che è stanca anche la biondina, eh? Avete lavorato tantissimo stasera. Ho visto tanta gente, eh? Fantastico, fantastico. Pensa che avrei voluto venirmi a trovare più spesso stasera, però va bene, dai. Ho visto che eravate occupati, quindi. Comunque grazie alla birra, eh? Ah sì, poi te la pago, vai tranquillo, non ti preoccupare. Ci mancherebbe altro. Che me la offri. Ehi Jack, ma sei bastardo dentro, eh? Jack è fatto così. Ci sono momenti in cui non riesci a comprenderlo, a volte

quanti sospiri, quante storie raccontate, quante notti che si sono accavallate tra i pensieri, mescolandosi tra

svaniti nel nulla. L'abbiamo fatto perché la musica, in qualche modo, ci ha dato questa possibilità di farlo. Ci ha dato la possibilità di sognare, di fantasticare, di viaggiare nel tempo, ma anche nell'anima.

famous last word, keep on, keeping on. Se deve essere un brivido, che sia veramente un brivido. Grande, grande, grande. A volte sono proprio questi brividi che in qualche modo ti riescono, riescono a portarti un po' indietro nel tempo. Un abbraccio dall'invisibile, una buona notte, grazie a tutte le radio collegate. Noi ci risentiamo e ci ritroviamo mercoledì prossimo alla stessa ora. Vi lascio con Phil Collins e questa Two Colors.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.